0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ila 1326, il doppio. 13 maggio 2026, il vostro Cecantibus vi augura il buongiorno. Buongiorno ragazzi, come state? State bene? Sì, siamo in diretta anche questa mattina. 4:32 e 37 secondi, quindi abbiamo passato già l'ora doppia. Avremo come al solito anche questa mattina le nostre varie rubriche, iniziando dai saluti canori di Marco Roma, per poi averlo in diretta con noi. Avremo qualche ballo di Beppe e dopodiché passeremo anche a presentare i nostri cantanti che si presentano ormai da soli, vogliono presentarsi da soli, ben venga così. E dopodiché avremo i nostri amici che chiameremo e insomma le altre cose, le vostre richieste, se volete al 320 19 78 490, è aperto per voi fino alle 7:15, ultimo momento della richiesta, quando arriverà la poesia di Maria Grazia. E allora a questo punto arriva il saluto delle radio, iniziando a salutare Radio Mare Italia, eccola qui la prima radio, le altre le salutiamo con la voce di Angela Ricciardi.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza. TRL Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104 Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla. Radio Amore Catanzaro in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica 92.2 Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93.4, 95.3 Praia. Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo. www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno. www.radiomeano.it. Radio 71. RTA Planet. Web radio. www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026. Radio Condivisione. La radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: vorrei dedicarti l'amore io dentro, vorrei parlare in tutte le lingue, vorrei che ci fossi solo te, da Marco Roman. Buongiorno. A Pattinson, a Stevie Wonder e a Lukaku, tanti auguri da Marco Roma, tanti auguri a te.
1: E abbiamo sentito gli auguri oggi. Quante persone fanno il compleanno, Marco? 4:42 e 11 secondi, stiamo per arrivare. Veniamo, ti chiamiamo subito adesso, prendiamo la linea. Eccola qui. Allora.
2: Marco Roma saluto Canoro. Intestazione. Avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto.
1: Eccola la chiamata.
2: WhatsApp. Stai chiamando Marco Roma?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Come va?
0: Tutto bene, tutto perfetto.
1: Tutto perfetto. Ma oggi sento che non è in macchina.
0: No, oggi praticamente ho preso un giorno di riposo perché è brutto tempo.
1: Ah, cioè direttamente. Ah, okay. Vabbè, ti capita bene perché oggi sarai con noi fino alle 7. Se ti va. Bene. Cioè, almeno sì. Fino alle 6, poi ti facciamo riposare un po' e intanto che mandiamo un po' di brani così, o se vuoi puoi stare fino alle 7 perché manca chi? Chi manca oggi che è mercoledì?
0: Manca Lu? Una persona importante.
1: Che si chiama Lu? Lu? Luci?
0: Lucia.
1: Lucia! No, l'applauso non è perché manca, è perché ci manca. Facciamo l'applauso perché ci manca. Perché se uno dice, ma
0: certo.
1: Questi fanno l'applauso perché ci manca. Quindi oggi il nostro Farouk non vai a trovarlo?
0: No, oggi no.
1: Oh, guarda che quando sei da casa qui sembra proprio che ti senti benissimissimissimo.
0: Insomma, è perfetto.
1: Sembra che sei proprio qui in radio, come
0: sì.
1: Bene, allora oggi niente pigiama, niente pigiama. Però possiamo già dire che questa sera a 20 di sera
0: stasera avremo un grande ospite, ore 20, un grande artista, è Pier Vito Grisù.
1: Io pensavo solo Vito, c'è anche il Pier davanti.
0: No, Pier, sì.
1: Allora, Pier Vito Grisù e... Bene, allora oggi mi farei il quiz però senza pigiama.
0: Lo facciamo sì, lo stesso. Sì, lo facciamo uguale.
1: Sì, lo facciamo uguale.
0: Già preparato la canzone.
1: Già, sì. le vecchie buone abitudini non si scordano mai, giustamente.
0: Mai.
1: Allora, vediamo un po' quando sono le 4:43 secondi, abbiamo preso anche l'ora doppia. Salutiamo tutti gli amici che si ascoltano a TM3 Nord. ATM che fa sciopero venerdì a Milano solo dalle 8:45 alle 15, così sentivo ieri. E ATM Trenor BMS, le ricercatrici, la signora Celeste, a Ernesto, Dennis che come al solito ha mandato il suo messaggio. E quindi vediamo la difficoltà di stamattina. Vediamo, sentiamo.
0: Allora, il titolo: gli sbagli che fai.
1: Gli sbagli che fai.
0: E gli sbagli che fai?
1: Gli sbagli che fai sono tanti durante tutto il giorno, e voglia quanti sbagli si fanno. Io non ne parliamo.
0: Stavolta l'ho trovato, l'ho messo un testo difficile.
1: Un testo difficile. Dal titolo potrebbe sembrare Ramazzotti?
0: No.
1: Primo aiuto.
0: Allora, una cosa non ho mai capita, ma ti do un grande aiuto. Una cosa non ho mai capita, perché lui è così importante, riempie gli stadi, sì. Riempie, però perché lui non è mai andato all'estero a fare i suoi concerti? A differenza di Rossa Ramazzotti, lui sta facendo il tour mondiale, America, Sud America.
1: Vasco Rossi? No.
0: Ci hai azzeccato, vedi?
1: Bene, allora ci ascoltiamo questo brano, poi qualche ballo di Beppe, poi ti chiamerò con un altro numero, e questo qua lo utilizziamo per altre situazioni, tranne che la mattina per la prima chiamata verso di te. E allora andiamo con Vasco Rossi. Grazie, a tra un po', verso le 5:10, 5:12.
0: Ok.
1: Ciao, allora gli sbagli che fai, Vasco Rossi, vediamo se ci danno direttamente. Gli sbagli che fai, Vasco Rossi, ce li darà direttamente la signorina.
3: Sembra strano anche a me.
1: No, non ce l'ha trovato.
3: Ancora qui a difendere.
1: Non è quella giusta. E allora la teniamo in sottofondo e la cerchiamo manualmente. Intanto che sono le 4:46 e 4 secondi.

0: quello di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, un buongiorno. Questa mattina vi giunge sempre da me, Giuseppe Cesena, il vostro Cecantibus, con questa trasmissione che va in onda ormai dall'11 settembre, tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica, verso quest'ora, verso le 10:05-17 all'incirca. Ma anche su in replica con Disabili International Radio intorno alle 4:50 del mattino. E questa mattina è con noi un amico che si chiama Claudio. Ciao, buongiorno Claudio.
2: Buongiorno a voi.
1: Ecco, caro Claudio, raccontaci intanto. Claudio come?
2: Baluce.
1: Baluce, una cosa strana. Baluce, Claudio Baluce è senza luce lui.
2: Tra l'altro
1: perché anche lui fa parte della schiera dei Cecantibus. Io mi definisco Cecantibus perché è un modo divertente di dire che si sta bene comunque uguale, però non c'è la vista. Cecantibus, un cieco che va, canta e fa un po' di tutto.
2: Mi chiama Giusto.
1: Ecco. E allora, caro Claudio Baluce, come è avvenuta la tua disavventura visiva e poi ci racconti quali sono i tuoi vogli di vivere, le tue situazioni avveniristiche, insomma, i tuoi desideri che hai per il futuro. Intanto raccontaci come è avvenuto la situazione negativa che ti ha portato ad essere un non vedente.
2: Allora, sono nato vedente, a 6 anni ho avuto un distacco all'occhio sinistro, risolto, vedevo addirittura 9 decimi con miopia colta in altissima, meno 22. Poi l'ho avuto a destra, una maculopatia e la cosa è andata male. Per poi avere un incidente a scuola dove ho urtato appunto il viso contro un muro di cemento armato, solo che anziché essere fortunato e andare dalla parte, diciamo, non più funzionante, ho sbattuto dalla parte sinistra e ho distrutto cerchiaggio di stare la retina e compagnia cantante. E poi tutto si è concluso con un gravome e una marea di interventi.
1: Però nonostante questo tu ti sei rimboccato le maniche e hai detto, beh, che si fa?
2: Assolutamente.
1: Ci deprimiamo? No. Facciamo una depressione? No. Raccogliamo i pezzi e andiamo avanti. Quindi hai iniziato a costruire cosa?
2: Allora, i primi 6 mesi sono stati orribili, ma penso che dopo possa essere
1: anche giustificato, perché non, quando si passa da una situazione di normalità a una situazione di veramente situazione precaria, certo, la disperazione, anche un po' la rabbia, un po' tutto l'insieme delle cose, perché a me questa cosa non altri, eccetera, eccetera. Però poi man mano hai dovuto raccogliere il coraggio e rimboccarti le maniche e dire, beh, si va avanti, in fondo la vita c'è ancora.
2: C'è sempre una, quindi inutile sprecarla in piagnistei.
1: Cioè, ma c'è stato qualcuno che ti ha dato veramente un consiglio particolare che ti ha detto, ah sì, ha ragione questa persona?
2: Ma oddio, sì, qualcuno sì, nel senso qualche amico che vedeva come me, che avevamo pure gli stessi hobby come il biliardo e così via, e che per lui c'è passato prima di me per una retinite, ha dato qualche consiglio, e però a distanza di 20 anni gli do ragione. Ai tempi gli ho dato tutto tranne che c'è ragione.
1: Sì, come me dici, ma che non serve a fare,
2: esatto,
1: tu le cose non le vivi, le vivo io.
2: Cioè le hai già vissute, comunque tu ce l'hai fatta, io vedrò. E detto questo, no, ci siamo rimboccati le maniche. La prima cosa, mi sono iscritto all'istituto di Catania, all'istituto per non vedenti della missione Gioeni, ho fatto il corso di centralino e mi ha aiutato tantissimo, al di là del corso, il discorso di essere
1: integrato
2: in questo nuovo mondo, perché comunque lì è come il grande fratello, cioè sei chiuso in una struttura dove studi, dormi, mangi, dici tutto con le stesse persone, che hanno però tutte il tuo stesso problema, chi in maniera più accentuata, chi meno accentuata, e quello sicuramente ha aiutato.
1: Quindi dello stesso problema, diciamo, ne avete fatto un tesoro.
2: Esattamente, l'unica persona che forse dovrei ringraziare sono i miei, per un solo motivo, perché anziché trattarmi come il figlio che è diventato disabile dalla sera alla mattina,
1: quindi tenerlo in una stanza di velluto,
2: a parte questo, se no io cominciavo a dondolare, che è una cosa che fanno molti non vedenti.
1: Sì.
2: Mio padre mi prendeva schiaffi nella schiena, schiaffi non forti, capiamo.
1: Certo.
2: È come per darti quell'input, non farlo.
1: Sì.
2: Oppure non riuscivo a tagliarmi la cotoletta, mia madre mi metteva le forchette e il coltello in mano, fai così.
1: Non ti diceva, ecco, di la cotoletta.
2: Esatto, oppure la vuoi tagliata, la vuoi fatta, e questo forse vale più di qualunque altra cosa.
1: Diciamo che sono insegnamenti che ti fanno vivere e ti dicono, beh, bisogna affrontare, prendere il toro per le corna e andare avanti.
2: Esattamente.
1: E quindi poi tu hai frequentato questo corso?
2: Sì, sono stato assunto all'azienda trasporti di Messina come centralinista, ci ho lavorato per 15 anni, poi sono stato messo in pensione per motivi di salute, perché oltre ad essere non vedente, come vi dicevo prima, ho anche altre disabilità, altre patologie, sì. Soffro di artrite gottosa, o più comunemente chiamata gotta, e ho quindi i legamenti delle ginocchia distrutte, i femori, le protesi, un po' di...
1: Nonostante ciò, però oggi sei qui, hai giocato a showdown.
2: Assolutamente,
1: come,
2: sì.
1: Come sono andate le tue partite?
2: Allora, nel primo girone le ho perse tutte, ma sono felice di essere nelle giocate.
1: Certo.
2: E lo dico senza ipocrisia.
1: No, certo.
2: Oggi su tre ne ho vinte due nella seconda fase. No, non mi posso lamentare.
1: Ecco, e dobbiamo fare la dire delle orecchie allora all'allenatore, che secondo me non è stato molto bravo.
2: No, poverino, perché non può parlare, perché lui voleva parlare, ma non poteva fare nulla perché non è un allenatore ufficiale.
1: Quindi
2: è andata così.
1: Beh, sicuramente andrà meglio nel futuro. Ci vuoi dire uno dei tuoi sogni che in questo momento hai? Cosa vorresti in questo momento nella vita? Se uno dice, ti desse una bacchetta magica, senti Claudio, cosa vuoi?
2: Un ristorante. Perché adoro cucinare. E mi piacerebbe tanto creare, so che esiste in Austria,
1: sì,
2: un ristorante che sia perennemente
1: al buio,
2: dove ci lavorino esclusivamente disabili.
1: È una cosa avveniristica. Noi a Milano abbiamo qualcosa di simile, ma non è proprio come il tuo desiderio. Bene, allora se questo ristorante ci sarà a Messina, magari, che ne dici?
2: Che ne so, sarei di prima essere invitati.
1: Ecco, no,
2: faremo una diretta radio.
1: Sicuramente verremo alle 4 di mattina a pranzo. Comunque, le idee ce l'hai abbastanza chiare per questo ristorante al buio. Però lo sai che potrebbe essere però anche controproducente, perché non è detto che debba. Quindi dovremmo dire allo Stato, dovresti trovare degli sponsor che dice, beh, fai sto ristorante che noi...
2: No, sicuramente servirebbe l'investimento dei privati. Per quanto riguarda lo Stato, per come ragiono io, ne farei anche a meno. No, ma sai perché? Con un normodotato, come dire, si spacca la schiena per realizzare i propri sogni, comprare una casa o quello che sia. Io mi rendo conto che molto spesso è vero che abbiamo bisogno di tutele, e quelle, guai a chi ce le tocca, dall'accompagno, certo, alla prevenzione, al diritto allo studio e compagnia cantante. Solo che a volte abbiamo noi la pretesa come se serva per forza qualcuno o qualcosa che debba necessariamente sostituirci. Questo per tornare al discorso,
1: sì,
2: se potessi avere 100.000 euro da privati e 150 dallo Stato, io preferirei 100 dai privati, perché lo Stato non mi deve aiutare in quanto disabile, già lo fa tutti i mesi, e lo fa avendomi integrato in un sistema scolastico che mi permette di andare a scuola con altre persone, di andarmelo a permesso lavorando in un posto pubblico, tra l'altro nel mio caso specifico. Quindi molto spesso noi non vedenti siamo convinti che ogni cosa ci sia dovuta, e possibilmente che non dobbiamo mettere le mani in tasca, ed è una cosa che io personalmente aborro.
1: Poi sono anche di questa idea che spesso il non vedente vuole tutto fatto, e
2: sì,
1: non è giusto, perché comunque alcune cose che devono esserci per noi ci devono essere, però poi non bisogna esagerare, non bisogna estremizzare.
2: No, il troppo stroppia, come ogni cosa nella vita.
1: E invece cosa ne pensi del non vedente e sentimenti verso una persona cosiddetta normale?
2: Non mi creo...
1: Non
2: mi creo problemi, nel senso, non giudico male chi, come dire, si sposa, ha dei rapporti con fra disabili stessi, fra non vedenti in questo caso, né tantomeno chi sta con persone non ruotodate. Io nella mia esperienza ho avuto entrambi. È normale che stando con una non ruotodata la vita è più semplice, ma semplice non vuol dire sempre felicità, cioè, quindi
1: quello dappertutto di progresso,
2: e che quindi questo non ho nessun pregiudizio né in un verso,
1: sì, però nell'altro. Diciamo nell'approccio, secondo te il non vedente è più sfavorito rispetto
2: a vabbè persona. Sì, se me la metti così, sì, assolutamente. Primo perché noi, non avendo la vista, normalmente parlo da ex vedente, la prima cosa che ti colpisce nel mio caso di una donna è l'aspetto, gli occhi. Io guardavo sempre, la prima cosa che guardavo erano gli occhi e poi le mani. Ora, non vedendo più, vai un pelo immaginazione, e non sempre
1: ci azzecchi,
2: come dire. e molto spesso la voce
1: può anche ingannare.
2: Ci inganna, ma non solo aspetto estetico, anche caratteriale.
1: Sì.
2: Perché è anche la vita è fatta anche di gestualità, di movimenti che noi non notiamo.
1: Non percepiamo.
2: Quindi anche la voce molto spesso tu puoi trovare, sempre non hanno un esempio per le donne, ma vale anche per gli uomini.
1: Certo.
2: Una che ha una voce stupenda, che sembra chissà che, ma poi dentro come è persona vuota.
1: Bene, questa mattina abbiamo fatto anche un po' di filosofia, abbiamo parlato anche di donne, giustamente dice Canticus, parlano anche di donne. Naturalmente se conosci due ragazze, una è libera, io sono sempre disponibile, viceversa.
2: Vabbè. Mi muoverò in tal senso.
1: Ci vedremo a Messina, oppure se vieni a Milano naturalmente sarai un mio ospite gradito. Ti auguro tante belle cose e mi raccomando, miglioriamo con lo showdown, perché insomma down oggi, down domani, insomma.
2: No, bisogna essere più show che down.
1: Show. Facciamo
2: in questo caso.
1: Facciamo più show che senza down. Buona giornata Claudio, a presto.
2: A te, grazie.

solo Emanuele Battaglia, chitarrista del gruppo Allegra e autore delle canzoni contenute nell'album Davanti allo specchio, edito per la Magilla Spettacoli nel 2024. Vorrei farvi ascoltare un brano che parla della difficoltà di mostrare i nostri sentimenti e di tutte le occasioni che abbiamo perso per poterlo fare. Vi saluto tutti e adesso vi lascio all'ascolto del mio brano intitolato Qualcosa di diverso.

0: Sante.
1: Disabili International Radio. Sono Xenio, al secolo Eugenio Cugnoli, da Genova. Sono bassista, cantante, producer. E mi trovate su tutti i principali store digitali e su Facebook, basta che cercate Xenio, e sono anche su YouTube. E vi voglio presentare un brano che fa parte di una trilogia di brani che sono nati durante il Covid, quindi sono brani molto personali con delle tematiche a me molto care. In particolare questa tematica di questo brano tratta il tema del bullismo, della prevaricazione, di tutte quelle persone con un ego smodato che cercano di oscurare gli altri come se fossero l'unica stella che brilla nel cielo. Infatti il titolo è Like the Only Star. Il testo è di Maddalena Descalzi, che ha curato anche l'immagine di copertina. Vi lascio adesso all'ascolto del mio brano, per l'appunto dal titolo Like the Only Star. Like the only star.

0: E allora stavamo chiamando i nostri amici che sono disponibili la mattina, stavamo chiamando il peperoncino ed è rientrata bambole di pezza con porno. Allora eccoci qua, ritorniamo con il nostro peperoncino. Peperoncino, buongiorno.
1: Buongiorno, come andiamo?
0: Beh, noi andiamo bene anche questa mattina, in questo 13 maggio.
1: L'altro giorno a Milano è successo l'inferno come tempo meteo.
0: Sì, ma anche ieri c'era un bel po' di vento, ieri pioggia, vento, un po' di tutto, ecco. Ecco. Bene, e allora tra un po' avremo anche il nostro amico Dennis. Stavamo cercando di chiamare il Lucio, ovvero Marco, visto che oggi Marco è a riposo, non è proprio andato neanche a lavorare, quindi però non riusciamo a chiamarlo, non sappiamo perché, come mai non si chiama Lucio. Marco, o richiama tu, noi stiamo provando a richiamarlo. Abbiamo provato a richiamarlo.
1: Oggi ragazzi,
0: infatti noi, ecco,
1: oggi ragazzi è una data importantissima.
0: E perché è importantissima questa data?
1: Perché ci fu un'apparizione a
0: Fatima.
1: A Fatima, ecco. E ci fu l'attentato a Giovanni Paolo II.
0: Ecco, sì. Intanto noi stiamo chiamando, se voi sentite, il nostro Marco Roma, che se ci risponde, altrimenti può darsi che sia impegnato in qualche altra cosa. Lo teniamo in sottofondo.
1: Molto semplicemente sarà anche dormendo, visto che ti
0: ricordi. No, ma alle 4:40 è venuto in diretta, quindi non sta dormendo. Potrebbe essere, non vorrei che fosse qualcosa che ha a che fare con la linea, però ci ha chiamato prima. Qui eravamo sempre in WhatsApp, quindi dovrebbe esserci lo stesso. Va bene, allora sentiremo se ci chiama lui. Il numero è questo, dedicato a lui, quindi è suonante, altamente suonante. E sì, c'era questa cosa dell'apparizione, sì.
1: Sì, ma anche l'attentato a Piazza San Pietro, che cadeva proprio di mercoledì. Sì, perfetto, mercoledì 13 maggio.
0: Ah, ecco, quindi era proprio anche, sì, però era il 13 maggio 81.
1: Sì.
0: Quindi 45 anni fa. Sì, ricordo che ci fu questo attentato e niente. Allora, scegliamo noi una canzoncina, peperoncino?
1: Ecco, io, così, visto che siamo nel mese mariano,
0: sì,
1: vorrei dedicare a tutte le donne che si chiamano Rosa.
0: Sì.
1: Rosamunda.
0: Rosamunda, quella che piaceva anche a zio Emilio.
1: Esatto. Buon'anima anche lui.
0: Ci ascolterà dall'alto dei cieli.
1: Esatto.
0: Allora, sentiamo se la troviamo un attimo. Allora, vediamo chi ce la dà. Le mondine, va bene, oppure
1: sì, benissimo.
0: Oppure
1: sono bellissime le mondine, sono bellissime.
0: Sai che l'ha fatta anche Raffaella Carrà, sarei così. Ma c'è quella di Gabriella Ferri.
1: No, quella lì è brutta, l'ho sentita, non mi piace comunque la cantante.
0: Quella delle mondine. Allora, proviamo a sentire il pezzo delle mondine, come se lo assaggiamo. Se poi questa, oppure abbiamo Raffaella Carrà. Sentiamo qua di Raffaella Carrà, per così. Quella di Raffaella Carrà. Vuoi quella della Carrà o vuoi quella delle mondine?
1: Non voglio neanche quella della Carrà.
0: Vogliamo quella della Carrà, però, eh?

0: E dopo Rosamonde è partito subito il rumore. Io intanto stavo cercando di chiamare Marco, quindi mi è sfuggito il...
1: Sì, ma comunque siamo capito di un brano truffa, non era quello della Carracco. Cioè.
0: Vabbè, allora facciamo quello delle Mondine. Allora andiamo con quello delle Mondine, così sì. Almeno... Guardos los Dios, questo potrebbe dare... Le Mondine, quello delle Mondine è quello giusto. Allora, eccolo qua.
1: Eh sì.

0: Oh, era questo quello giusto?
1: Quello giusto, sì. Quell'altro probabilmente una, diciamo una così, cavolata fatta da qualche
0: Raffaella.
1: No.
0: Però titolato Rosamunda Raffaella Carrà. Quello della Ferri, sì, Rosa Ferri pure, Gabriella Ferri pure ha fatto. Allora, sono le 5:30 e 50 secondi. Tu come al solito ci sarai fino alle 6. Cosa ci racconti di bello? Però prima abbiamo il nostro caro amico Dennis,
1: il cuginone fantastico.
0: Cuginone fantastico. Intanto, se Marco vuole chiamarci, può farlo. Strano perché avrà
1: qualcosa. Eccomi, buongiorno, eccomi.
0: Eccolo qua. Sentiamo Dennis, allora Dennis, cugino Dennis, eccolo qua, mi pare che la sua linea è pronta.
2: Condividi media, messaggio vocale, dura.
0: Eccolo qua, facciamolo partire.
2: Invia messaggio vocale.
0: Sentiamolo.
3: Eccomi, buongiorno, anche a te Giuseppe, buon mercoledì,
0: sì.
3: Saluto tutti i tuoi ascoltatori, ascoltatici in ascolto, io sono Dennis, naturalmente, in questa mattinata... Saluto il peperoncino, saluto Lucia,
0: che non c'è.
3: Poi saluto tutti gli altri che magari potresti dialogare con te anche gli altri giorni se sono all'ascolto o magari anche presenti. Ecco, vabbè. Comunque, oggi mi piacerebbe ascoltare un brano di vediamo Gianna Nannini.
0: Ah.
3: A vostra scelta, scegliete voi uno di tre. Sì, fa lo stesso,
0: va bene.
3: È un brano di Gianna Nannini. Bene, vi ringrazio moltissimo. Guarda, queste parti piove, come penso da quelle parti Milano, sì, sicuramente. E niente, dai, alla prossima, ciao e grazie mille.
0: Questo è Dennis, che gli mandiamo di Gianna Nannini.
1: Qua ci vorrebbe Lucia, io i titoli non me li ricordo,
0: allora noi li cerchiamo.
1: Dai, guardiamo un po' cosa offre la discografia,
0: vediamo un po'. Andiamo a vedere.
2: Spazio. Input dagli schema. Orientamento
0: lo fa. Allora, Gianna Nannini.

0: segui, pulsante.
1: Seguiamolo un attimo.
0: Indietro, pulsante. Gianna Nannini, Gianna Nannini, intestazione. Gianna Nannini, play, pulsante. Riproduzione, esplora Gianna, segui, Alteo, è selezionato. VIP, pannello, eventi. Cosa ti è piaciuto? Popolare, uno, bello impossibile.
1: Uno è bello impossibile, poi
2: ecco, bello impossibile, sì.
1: C'è l'estate italiana, quella famosa del 90. I maschi, sei nell'anima, fotoromanza questo.
2: Sei nell'anima, sì, nell'anima. Adesso mi ricordo, molto bella quella.
1: Allora mettiamo sei nell'anima per il nostro fratello, cugino, anzi cugino Dennis, eccolo qua.
2: Dennis,
1: sei nell'anima,
2: eccomi,
1: eccole qua.

0: Franco, goccia a goccia, e noi siamo qui col nostro peperoncino.
1: Vi dovete accontentare di lui.
0: Stamattina però avevamo predisposto anche Marco Marcella, in questo Marcella anziché Marco,
1: Marcella Bella.
0: Marcella Bella, sì, vabbè. Magari ascolteremo un brano di Marcella Bella, visto che non abbiamo Marco. Sono le 6:39:40, siamo in diretta. Più tardi, dopo le 6, avremo altre due presentazioni di cantanti che fanno ascoltare i loro brani inediti, i nostri amici. E qua abbiamo ancora Dennis. C'è Dennis che sono partiti tutti i suoi messaggi, non riesco a bloccarli. Tutto Dennis.
1: Tutto Dennis. Sì. Minuto per minuto, come il calcio.
0: Ecco, l'abbiamo abbassato proprio così, se non finisce più. Sì,
1: comunque, ragazzi, il Genoa è salvo, la Fiorentina pare salva anche lei.
0: Ah, pure la Fiorentina è salva.
1: Parrebbe di sì. Quindi per cui, insomma, le cose direi
0: che c'è la Cremonese e il Lecce che sono.
1: Il Lecce lo incontreremo in ultima giornata noi.
0: Se gli fate. Cioè, se lo fate vincere,
1: si fa il discorso. No, facciamo. No. Al limite si pareggia, se proprio. Ma comunque sia, è stato un campionato, direi, molto difficile per noi, molto complicato.
0: Però avete battuto la Roma, insomma, per esempio.
1: Cioè, sì, qualche pezzo straordinario c'è stato, ci vuole un po' di continuità, non è possibile, cioè, o meglio, la continuità è garantita che ogni anno rischiamo la retrocessione.
0: Però, però forse l'anno scorso, quest'anno è stato più.
1: Sì, un po' meno
0: rischioso, insomma, vi siete.
1: Cosa buona e giusta che la Sampdoria resta in Serie B e quindi.
0: Ma rischiava anche la C o no?
1: Sì. Purtroppo in C non c'è andato, però in B è rimasto. Rischiavano forse addirittura di poter fare i playoff,
0: sì.
1: Però secondo me ci sono ordini di scuderia che non vogliono che vada in A, perché non ci vogliono troppi soldi e non hanno le figgessioni, non hanno un Kaiser, quindi per il momento per loro va bene così.
0: Invece vediamo il lato guerra, come si sta mettendo il lato guerra.
1: Il lato guerra è pessima la situazione, ma ho l'impressione che a breve si scateni una roba impressionante, perché qua tra Libano da un lato, Israele dall'altro, Iran dall'altro ancora, gli Stati Uniti da tutte e due.
0: Cina arriva anche la Cina.
1: No, la Cina è più furba, lavora sotto, lei tiene più per l'Iran, quindi insomma, la vera perplessità secondo me che ha Trump è proprio quello, perché dietro l'Iran c'è la Cina oltre che Mosca. Quindi infatti, perché Mosca adesso ha detto, mica perché sono scemi, che vorrebbero chiudere con l'Ucraina perché vogliono impegnare le forze là, e questa è la mia perplessità, capisci? In termini anche monetari e di armamenti non ce la fanno a tenerle tutte e due in piedi, quindi
0: si sta
1: preparando un periodo veramente apocalittico.
0: Bene, allora abbiamo parlato di Marco che non ci risponde, se non risponde Marco, Marcella, e allora scegliamo pannello, è selezionato. Ricerca. Un brano di Marcella, vediamo un po'. Io scelgo l'artista e tu scegli il titolo. Vediamo un po'.
1: Sì, veramente l'artista te l'ho suggerito io, c'è la bella.
0: No, io ti ho detto non è Marco, facciamo femminile, Marcella. Allora.
2: Parte inferiore dello schema. Input file schema. M A R
0: Marce
2: L A spazio B L L A spazio.
0: Bella.
2: Verticale.
0: Vediamo.
2: Marcella Bella. Io domani, brano, Marcella, finta di ricerca. Io domani, brano, Marcella Bella, verificato, artista, segui, pulsante.
0: Allora, Marcella Bella, allora ci dice, segui.
2: Indietro, pulsante. Marcella Bella, Marcella Bella.
0: Seguiamola.
2: 374.962 ascoltatori mensili. Altre opzioni, popolare, intestazione, 1 nell'aria, 15 milioni 7.
0: 1 nell'aria,
2: 2 montagne verdi,
0: montagne verdi,
2: 3 io domani, 5
0: io domani,
2: 4 pelle diamante, video,
0: pelle diamante che è uno di
2: 5 dopo la tempesta, 2 milioni
0: dopo la tempesta,
1: io metterò nell'aria,
0: mettiamo nell'aria,
2: 5 dopo la tempesta,
0: sì. 4
2: pelle diamante, 3 io domani, 5 milioni.
1: E lo richiamo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: E allora andiamo con nell'aria, eccola qua.

0: Nell'aria, eccoci qua. Nell'aria c'è polline di tè. E allora, in questo momento ci sono le allergie, caro peperoncino. Che sei allergico?
1: Sì, ce n'è parecchia gente che soffre. Gli antistaminici non sempre gli fanno. Anche perché poi purtroppo sto parlando queste cose per tanto tempo.
0: Ecco, cosa pensi dell'atavirus, questo nuovo Covid?
1: Ma è la nuova pandemia che stanno preparando
0: per eliminare.
1: E quando continuano a insistere che se la conosciamo da anni, che qua rischio basso, io sono abbastanza diffidente. Penso l'esatto contrario, solo che non lo vogliono dire perché la maggior parte della gente poi. Ma stavolta stanno già preparando i fieri RNA
0: per eliminare un po' di gente.
1: Di gente, da bambini in su, tutto quanto. Stanno morendo un sacco di bambini, E che se ne parla poco, ma su certi social si riesce ad avere qualche informazione.
0: Quindi potrebbe essere una seconda Covid-26 questo?
1: Eh sì, penso proprio sì, che il rischio ci sia. E tempo 6 mesi, ne vedremo delle belle, secondo me. Comunque stavolta che mi sospendano pure, non me ne frega un Kaiser, ma non faccio nessun
0: antivirus.
1: Sì.
0: Il problema è che poi non potrai circolare.
1: Vabbè.
0: Te ne starai a casa. Staremo nelle nostre case.
1: Sì, vedrai che magari non fanno così la chiusura totale, come diranno magari questo governo. Mi sembra proprio furbo, dirà che il rischio c'è, prendete le precauzioni, poi sono fatti vostri.
0: Quindi niente metro con un sedile, niente un metro con un sedile.
1: No, secondo me queste cazzate non le fanno più, perché tanto non serve a niente. Poi continua a esserci il Covid, non è che non c'è.
0: Sì, c'è, muoiono anche le persone, però non si dice.
1: Esatto. Non è che
0: è proprio sparito, perché comunque ci sono state persone che sono morte così.
1: Sì, ma anche di recente, anche dei colleghi hanno avuto il Covid.
0: Salutiamo il nostro amico Antonello. Buongiorno Antonello, che ha fatto un'operazione qui sui computer. Ciao Antonello, buongiorno Antonello. Sono le 5:51 e 23 secondi. E dovevamo sentire anche Marco, magari lo sentiremo più tardi dopo le 6:50, visto che ormai chiudiamo a 55:56, perché questa sera in 20 di sera avremo il nostro amico rapper Piervito Grisù. Si chiama Grisù.
1: Non so mai chi sia, perché non seguo quei metodi musicali. Senti, volevo fare una cosa, dedicare un ultimo brano
0: a Lucia
1: e al cugino Dennis.
0: Sì.
1: Di Lucio Dalla.
0: Un brano di Lucio Dalla, aspetta allora.
1: Mi piacerebbe tanto Piazza Grande.
0: Piazza Grande, aspetta, se è selezionato. Ricerca. Allora lo ricerchiamo, ce lo dà direttamente la signorina, allora secondo me. Sì. Lucio Dalla, Piazza Grande. Ma non ce lo dà, però, perché? Lucio Dalla, Piazza Grande. No. Vediamo.
1: Ma se ne dici riproduci.
0: No, cioè, lui ha scelto l'anno che verrà
1: vediamo, è anche bello quello, non è che
0: va bene, no. Anche quello, andiamo.
1: Sì.

0: Era l'anno che verrà, che ci è stato propinato dall'intelligenza artificiale, quindi quella, poi non tanto intelligente. Allora, dunque, l'ora tripla questa mattina la fai tu.
1: 5, 5, 5. Ormai è senita, allora è tripla.
0: Senita, allora niente, tu ti prepari con la barba.
1: Sì.
0: Colazione di questa mattina.
1: Niente, perché dobbiamo fare il prelievum, quindi faremo un po' di focaccia, caffè, poi dopo il prelievo.
0: No, quindi dopo, non prima.
1: Mannaggia la Coca-Cola, è una cosa che mi dà tanto fastidio quando devo fare queste. Io a quest'ora già praticamente sono pronto per fare colazione.
0: Quest'ora senti lo stomaco che si.
1: Mannaggia la Giovanna.
0: Si arrabatta. Dice, che fame che c'ho, che fame che c'ho.
1: Bene. Il caro Peppino di Capri.
0: Allora noi ci sentiremo intorno alle 6:50.
1: Metti un po' di champagne di Peppino di Capri, così salutiamo tutti.
0: Lo mettiamo subito con la signorina artificiale.
1: Champagne
0: Peppino di Capri. Grazie, buona giornata a te, dai.
1: Grazie.
0: Eccolo qua, dal vivo, vai!
1: Dal vivo!
0: Sì, a dopo, ciao!

tutti gli amici di Disabled International Radio. Sono Andrea Mazzola di Ancona, musicista poliedrico in origine pianista, ma mi arrangio anche come bassista, batterista e sassofonista. Ora anche cantautore, amante delle canzoni di Lucio Dalla. Infatti ho una band che si chiama I Futura, con cui faccio tributi al grande Lucio in giro per l'Italia ormai da 15 anni. Ora però mi voglio buttare con un inedito. Il mio nuovo singolo si intitola Un'altra voce. Tutto per voi, sperando che vi piaccia e che vi faccia anche un po' emozionare.

0: pulsante.
1: Disabili International Radio, io sono Paolo Spiga, un cantautore di Treviso. Ho iniziato a scrivere canzoni qualche anno fa e nel 2020 ho pubblicato il mio primo CD dal titolo Mille Giri del Mondo, che potete trovare ed ascoltare naturalmente interamente su Spotify. Mi ritengo uno scrittore di canzoni, essendo cresciuto con la scuola di cantautori italiani tipo De Gregori, Battisti, Venditti, Fossati. Se volete ascoltare i miei brani, mi trovate e li ascoltate su YouTube come Paolo Spiga. Sono su Facebook, il mio profilo Paolo Spiga, la mia pagina Facebook invece è Spiga Musica. Mi trovate naturalmente su Instagram come paolo.spiga.104, su TikTok come Paolo Spiga 83 e naturalmente su Spotify come Paolo Spiga. Vi lascio con il mio nuovo brano Un Angelo Qui, scritto e dedicato a tutti gli angeli che fanno parte della nostra vita, insomma, perché sono convinto che tutti noi abbiamo un angelo accanto.

0: Allora, abbiamo una richiesta fatta vocalmente qui al 320 1978 490. Sentiamola.
1: Rispondi, pulsa, messaggio vocale.
0: Eccolo qua. Curata. Sentiamo questo amico che si chiama Franco da Cosenza, almeno si sente la voce.
2: Buongiorno, sono Franco. Volevo fare gli auguri a mio figlio Matteo e dedicargli la canzone di Milord, Bau Bau. Grazie e buona giornata.
0: Allora, beh, gli facciamo gli auguri anche noi, giustamente, li suoniamo perché sarà forse il compleanno, ma gli auguri sicuramente sarà il compleanno, allora.

te. E adesso gli facciamo sentire anche la canzone Baobab che il papà gli ha richiesto. Penso che sia il compleanno, poi ci confermerà se era o non era il compleanno. Parte Baobab.

Questo è il Baobab, sembrava quello era ultimo. È più allegro, Baobab. Sono questi software che ogni tanto ci buggerano.

0: Sono le 6:25, siamo in diretta, sono 25,8 secondi. Baobab, salutiamo le nostre radio partendo da Radio Mare Italia e poi le altre radio che ci leggerà la nostra Angela Ricciardi. Eccola qui, la sentite in tutte le pubblicità della RAI, da tutte le parti, questa voce che ci legge il nome delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Bossa Nostra. E adesso è finita la Bossa Nostra. Noi siamo qui in diretta, pronti per mandare il prossimo brano. Si è perso il focus.
1: 9 secondi di 3 minuti, 0 secondi, regolare, pausa, pulsante, riproduzione casuale, pausa, pulsante, pausa.
0: Allora, vediamo se riusciamo a ritrovare il nostro brano di prima, che stavamo cercando.
1: Franco Battiato, l'emozione non ha voce.
0: Ecco.
1: L'emozione non ha voce, altre opzioni, attiva.
0: Eccolo qua, l'emozione non ha voce. E non ci parte? Perché non ci parte questa emozione? Si è emozionato? Ah, dice che non vuole partire. E allora, dunque, mandiamo un brano adesso. Obsess Shiva Anna, questa qua.

0: Celentano. E arriva adesso la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Dalla Sicilia, direttamente da Sciacca, provincia di Agrigento, su Radio Studio 5 104 e 7, salutando anche il nostro amico Verderame. Si avvicina l'estate, quindi serve per i pomodori anche. Questo preparato lo salutiamo simpaticamente. Oggi la poesia del giorno si intitola
1: L'amore eterno.
0: L'amore eterno. Bene, allora, noi ormai va bene anche la musica che c'è sopra, perché noi più che altro vogliamo le parole, il sottofondo.
1: Sì.
0: Se io sono il sottofondo non sento la bellezza delle tue parole, quindi ho deciso.
1: Certo.
0: Perché se devo scusami.
1: Mi senti bene?
0: Se sono il sottofondo, cioè, ho problemi nel capire le parole e capire quando finisce la poesia, perché devo
1: essere... Allora tu non lo metti.
0: No, c'è quello che c'è in sottofondo, ormai va benissimo lo stesso, tanto.
1: Va bene, ok.
0: E allora andiamo con la poesia di Maria Grazia, vai pure.
1: Sì. L'amore eterno. Tutti aspirano all'amore e aspettano il grande amore per dare un senso alla propria vita. Il cuore soffre senza amore, ma l'amore, per essere bello, deve essere sincero e un po' litigarello. Amare per tutta la vita vuol dire incontrare la persona ideale e promettersi un amore speciale che rimane nel cuore e nella mente perennemente. Amare significa dare e non sempre ricevere. Amare significa donare se stessi, l'anima e il cuore, per far sì che trionfi l'amore. Amare e sognare sono due cose che tutti dovrebbero valorizzare. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, Maria Grazia. Noi manderemo adesso L'amore non muore di Damijor, visto che si parla di amore.
2: Apri menu di scelta rapida, aggiungi in coda, aggiungi la playlist, rimuovi dalla tua libreria. Apri menu di scelta rapida, aggiungi in coda, aggiungi la playlist.
0: Ce lo fa mandare?
2: Rimuovi dalla tua libreria, attiva, default.
0: Attiva. L'amore non muore.

0: Muore, abbiamo il nostro peperoncino che oggi non mangia bene. Peperoncino
1: non muore, rinasce ogni tanto, fa in stand by però.
0: E poi adesso abbiamo anche Marco. Marco, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Si sente basso l'audio, Giuseppe, alza l'audio.
0: Sì, no, ti stavo
1: buongiorno Marco.
0: Buongiorno Marco. Cioè, chi è?
2: Buongiorno Giuseppe, si sente l'audio basso.
0: Ah, tu mi senti basso tu? Ecco, adesso forse...
1: No, sente me basso.
2: No, non va Giuseppe, il collegamento non va.
0: Ma noi ti sentiamo bene, aspetta un attimo, dobbiamo...
2: C'è qualche jack fuori posto, riattacca qualche jack.
0: Riattacchiamo qualche jack, se no ti sposto di jack, non c'è problema. Vedi adesso?
2: No Giuseppe, non si sente troppo basso l'audio, vero Damiano? Ma pure tu lo senti?
3: Prova ad attaccare e richiamare.
0: No, non c'entra la telefonata, qui dipende.
2: Non c'entra
0: da...
2: la chiamata, è qualche jack alla console.
0: Sì, è il jack alla console, adesso lo...
4: Marco, avendo una chiamata, pulsante.
2: Aspetta, ti ricordi ogni tanto lo sposti?
0: Sì, lo spostiamo, adesso ti metto sul 2. Vediamo se ti metto sul 2 dovrebbe andare... Ti metto sul 2 dovrebbe andare bene, un attimo, perché... Ecco qua, adesso dovrebbe andare bene. Mi dovresti sentire bene adesso. Mi senti bene adesso?
2: No, aspetta, rimani con la chiamata, sicuramente posso rientrare subito, aspetta.
0: Mi senti bene adesso?
3: Io ti sento bene.
0: È Marco che non sente, no?
2: Ok, sono uscito fuori e sono rientrato, mo va.
3: Te l'ho detto.
0: No.
2: Non so perché.
0: Anch'io ho cambiato jack.
3: Perché stavamo in chiamata io e te.
0: No, vuol dire. Allora, dunque, ragazzi, abbiamo zio Raffa Peperoncino che stamattina fa le analisi, zio Raffa Peperoncino.
2: Peperoncino?
1: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Come stai, Peperoncino?
1: All'amico vaticanista.
0: Sì.
2: Vaticanista.
1: Che respira lì, che oggi è l'anniversario dell'attentato a Giovanni Paolo II.
0: Eh sì, oggi...
2: Allora, salutiamo il grande Giovanni Paolo II e voglio salutare il nostro grande amico Dennis, che sicuramente ci sta ascoltando.
0: Sì, che ti ha salutato anche prima.
2: Grande, Dennis lunedì è stato troppo forte. Oltre che mi ha salutato, mi ha detto: Marco Roma deve decidere la canzone.
0: Eh sì, infatti.
2: Ho dato questa responsabilità.
0: Hai preso la responsabilità della canzone, vabbè. Bene, e diamo un segnale orario perché noi a 53-54 dobbiamo chiudere.
2: 50
0: ancora potete chiacchierare tra di voi. Intanto che io preparo anche la sigla perché non l'avevo preparata.
2: Damiano, ha detto Giuseppe che se vedi il Papa per le vie del Vaticano vorrebbe una benedizione per questa sera, perché stasera c'è un evento.
3: Stasera non posso mancare.
2: Stasera, se vuoi, puoi fare una chiamata e fare un saluto da 10 secondi.
3: Va benissimo, magari.
2: Come no? Stasera, dopo ci organizziamo.
3: Io, Giuseppe, comunque faccio anche il DJ.
1: Fai anche il DJ, bene.
2: Lascia meglio che lavori in Vaticano, lascia stare.
3: Ma te mai sentito suonare?
2: Sì, che ti ho sentito un sacco di volte, mica una. Oh, Marco Tannava.
1: Il Vaticano fa il DJ. Penso se t'annava.
2: Meglio se al Vaticano ce lo stia impegno tuo fisso. Poi quando un giorno apriremo una grande. Aprirò. Che Giuseppe mi darà le redini del cavallo, allora vediamo che possiamo fare a Roma.
3: Metta a suonare in diretta.
2: Va bene.
0: Ecco qua, allora avete chiacchierato intanto che stavate dicendo. Io ho preparato la sigla finale perché non l'avevo preparato ancora intanto che andavano.
2: No, a Damiano gli piacerebbe suonare la sua postazione da DJ, no? E allora gli ho detto: quando apriremo una grande radio, allora tu avrai un goletto tuo a Roma.
0: Non è
1: detto. Ci sto pure io per la musica antica.
2: Pure Peperoncino.
0: Viene anche il Peperoncino.
2: Vabbè, mo tra poco comunque apriremo una console pure di qua, perché praticamente Giuseppe e il capitano mi vengono a trovare a Roma.
0: E prima o poi verremo. Allora ragazzi, sono le 6:52 12 secondi, tra un po' diremo sigla, ma ancora c'è un attimo. Salutiamo anche la signora Simona. Simona, vero?
3: Simona.
0: Ecco, ricordiamogli sempre che è guarita Simona, a proposito.
3: Se sta un pochino meglio, sì.
0: Ah, sta un po' meglio, allora.
2: Non l'hai svegliata oggi, visto, meno male.
3: Veramente sì, l'ho. Gli avevo mandato, però mi sa che.
0: Dorme ancora.
2: Dorme.
0: Allora, vi ricordiamo questa sera, 20 di sera, Piervito Grisù sarà con noi e quindi dobbiamo ricordarci che alle 20 di sera saremo nuovamente qui oggi. Vero Marco?
2: Siamo tutti pronti, già fatto un videomessaggio, ore 20,
0: ore
2: siamo 20, in diretta.
0: 20 di sera creeremo questa atmosfera con Vito Grisù in questa giornata del 13 maggio. Bene.
2: Possiamo,
0: ragazzi,
2: la sigla?
0: Sì, allora tutti insieme voi tre dite, io faccio partire la sigla.
1: Allora, signori, vado con la sigla.
3: Pronto.
2: Peperoncino è pronto?
0: Sì.
1: Sì.
0: Tre.
2: A tre, dai. Uno, due, tre.
1: Vai con la sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: Bene ragazzi, allora ci sentiamo questa sera invece per il programma normale domani mattina. Ciao Raffaele.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Marco.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao Damiano.
3: Saluti dal Vaticano.
0: Saluti dal Vaticano, grazie per una benedizione anche per oggi. Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao.
0: E allora ragazzi, a domani. Ciao ciao a tutti quanti.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Gli infermieri esercito del bene a cui va la gratitudine della Repubblica. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere all'Auditorium Antonianum di Roma. Il Capo dello Stato ricorda l'impegno durante il Covid sottolineando il contributo decisivo e l'appassionata dedizione degli infermieri. Un'emergenza vissuta con sacrifici immani e con diverse vittime, ribadisce che qualcuno cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza, dimenticando gli sforzi

Il governo vuole che si raggiunga quanto prima una pace stabile ed è pronto, spiega il vice premier, a inviare nostre navi a Hormuz se ci sarà un accordo internazionale per garantire la libertà di navigazione. Electrolux ha annunciato un piano di ristrutturazione pesantissimo che prevede 1.700 esuberi sui 4.500 lavoratori attuali. Un progetto inaccettabile per i sindacati che hanno fatto scattare gli scioperi e anche per il ministro delle imprese Adolfo Urso che ha convocato al Mimit per il 25 maggio alle 15 un tavolo sulla vertenza. Parteciperanno i rappresentanti della multinazionale di elettrodomestici, le sigle metalmeccaniche e le regioni coinvolte, ossia Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. Faremo la nostra parte con assoluta determinazione, assicura Urso. Cresce l'allarme antivirus, ieri altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta anche in Italia con 2 marittimi in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute rassicura nessuna emergenza ma massima cautela. Per il ministro Orazio Schillaci la situazione è sotto controllo e il virus ha bassa contagiosità interumana. Il Ministero della Salute ha inviato una circolare alle regioni e alle autorità sanitarie con indicazioni di monitoraggio e contenimento che prevedono eventuali isolamenti fiduciari. Italia Viva chiede che Schillaci riferisca immediatamente in aula.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Gli infermieri esercito del bene a cui va la gratitudine della Repubblica. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere all'Auditorium Antonianum di Roma. Il Capo dello Stato ricorda l'impegno durante il Covid sottolineando il contributo decisivo e l'appassionata dedizione degli infermieri. Un'emergenza vissuta con sacrifici immani e con diverse vittime, ribadisce, che qualcuno cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza, dimenticando gli sforzi eroici e le sofferenze di tutto il personale sanitario, gesti eroici che Mattarella paragona a quelli compiuti dagli infermieri a Gaza. Resta alta la tensione in Iran. Il presidente americano Donald Trump gela le speranze di pace, definendo il cessate il fuoco in terapia intensiva, con appena l'1% di possibilità di tenuta. Per il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, la Cina potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e convincere l'Iran a raggiungere un accordo. Il governo vuole che si raggiunga quanto prima una pace stabile ed è pronto, spiega il vice premier, a inviare nostre navi a Hormuz se ci sarà un accordo internazionale per garantire la libertà di navigazione. Electrolux ha annunciato un piano di ristrutturazione pesantissimo che prevede 1.700 esuberi sui 4.500 lavoratori attuali. Un progetto inaccettabile per i sindacati che hanno fatto scattare gli scioperi e anche per il ministro delle imprese Adolfo Urso, che ha convocato al Mimit per il 25 maggio alle 15 un tavolo sulla vertenza. Parteciperanno i rappresentanti della multinazionale di elettrodomestici, le sigle metalmeccaniche e le regioni coinvolte, ossia Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. Faremo la nostra parte con assoluta determinazione, assicura Urso. Cresce l'allarme antivirus. Ieri altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta anche in Italia con 2 marittimi in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute rassicura: nessuna emergenza ma massima cautela. Per il ministro Orazio Schillaci la situazione è sotto controllo e il virus ha bassa contagiosità interumana. Il Ministero della Salute ha inviato una circolare alle regioni e alle autorità sanitarie con indicazioni di monitoraggio e contenimento che prevedono eventuali isolamenti fiduciari. Italia Viva chiede che Schillaci riferisca immediatamente in aula.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Gli infermieri esercito del bene a cui va la gratitudine della Repubblica. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere all'Auditorium Antonianum di Roma. Il Capo dello Stato ricorda l'impegno durante il Covid sottolineando il contributo decisivo e l'appassionata dedizione degli infermieri. Un'emergenza vissuta con sacrifici immani e con diverse vittime, ribadisce, che qualcuno cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza, dimenticando gli sforzi eroici e le sofferenze di tutto il personale sanitario, gesti eroici che Mattarella paragona a quelli compiuti dagli infermieri a Gaza. Resta alta la tensione in Iran. Il presidente americano Donald Trump gela le speranze di pace, definendo il cessate il fuoco in terapia intensiva, con appena l'1% di possibilità di tenuta. Per il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, la Cina potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e convincere l'Iran a raggiungere un accordo. Il governo vuole che si raggiunga quanto prima una pace stabile ed è pronto, spiega il vice premier, a inviare nostre navi a Hormuz se ci sarà un accordo internazionale per garantire la libertà di navigazione. Electrolux ha annunciato un piano di ristrutturazione pesantissimo che prevede 1.700 esuberi sui 4.500 lavoratori attuali. Un progetto inaccettabile per i sindacati che hanno fatto scattare gli scioperi e anche per il ministro delle imprese Adolfo Urso, che ha convocato al Mimit per il 25 maggio alle 15 un tavolo sulla vertenza. Parteciperanno i rappresentanti della multinazionale di elettrodomestici, le sigle metalmeccaniche e le regioni coinvolte, ossia Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. Faremo la nostra parte con assoluta determinazione, assicura Urso. Cresce l'allarme antivirus. Ieri altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta anche in Italia con 2 marittimi in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute rassicura: nessuna emergenza ma massima cautela. Per il ministro Orazio Schillaci la situazione è sotto controllo e il virus ha bassa contagiosità interumana. Il Ministero della Salute ha inviato una circolare alle regioni e alle autorità sanitarie con indicazioni di monitoraggio e contenimento che prevedono eventuali isolamenti fiduciari. Italia Viva chiede che Schillaci riferisca immediatamente in aula.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Gli infermieri esercito del bene a cui va la gratitudine della Repubblica. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere all'Auditorium Antonianum di Roma. Il Capo dello Stato ricorda l'impegno durante il Covid sottolineando il contributo decisivo e l'appassionata dedizione degli infermieri. Un'emergenza vissuta con sacrifici immani e con diverse vittime, ribadisce, che qualcuno cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza, dimenticando gli sforzi eroici e le sofferenze di tutto il personale sanitario, gesti eroici che Mattarella paragona a quelli compiuti dagli infermieri a Gaza. Resta alta la tensione in Iran. Il presidente americano Donald Trump gela le speranze di pace, definendo il cessate il fuoco in terapia intensiva, con appena l'1% di possibilità di tenuta. Per il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, la Cina potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e convincere l'Iran a raggiungere un accordo. Il governo vuole che si raggiunga quanto prima una pace stabile ed è pronto, spiega il vice premier, a inviare nostre navi a Hormuz se ci sarà un accordo internazionale per garantire la libertà di navigazione. Electrolux ha annunciato un piano di ristrutturazione pesantissimo che prevede 1.700 esuberi sui 4.500 lavoratori attuali. Un progetto inaccettabile per i sindacati che hanno fatto scattare gli scioperi e anche per il ministro delle imprese Adolfo Urso, che ha convocato al Mimit per il 25 maggio alle 15 un tavolo sulla vertenza. Parteciperanno i rappresentanti della multinazionale di elettrodomestici, le sigle metalmeccaniche e le regioni coinvolte, ossia Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. Faremo la nostra parte con assoluta determinazione, assicura Urso. Cresce l'allarme antivirus, ieri altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta anche in Italia con 2 marittimi in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute rassicura: nessuna emergenza ma massima cautela. Per il ministro Orazio Schillaci la situazione è sotto controllo e il virus ha bassa contagiosità interumana. Il Ministero della Salute ha inviato una circolare alle regioni e alle autorità sanitarie con indicazioni di monitoraggio e contenimento che prevedono eventuali isolamenti fiduciari. Italia Viva chiede che Schillaci riferisca immediatamente in aula.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: La Conad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: Alla Conad de Sant'Alvise.

0: tutta l'amarezza che mi porto, nonostante, nonostante tutto, fidati ancora.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIRE.
2: Gli infermieri esercito del bene a cui va la gratitudine della Repubblica. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere all'Auditorium Antonianum di Roma. Il Capo dello Stato ricorda l'impegno durante il Covid sottolineando il contributo decisivo e l'appassionata dedizione degli infermieri. Un'emergenza vissuta con sacrifici immani e con diverse vittime, ribadisce, che qualcuno cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza, dimenticando gli sforzi eroici e le sofferenze di tutto il personale sanitario, gesti eroici che Mattarella paragona a quelli compiuti dagli infermieri a Gaza. Resta alta la tensione in Iran. Il presidente americano Donald Trump gela le speranze di pace, definendo il cessate il fuoco in terapia intensiva, con appena l'1% di possibilità di tenuta. Per il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, la Cina potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e convincere l'Iran a raggiungere un accordo. Il governo vuole che si raggiunga quanto prima una pace stabile ed è pronto, spiega il vice premier, a inviare nostre navi a Hormuz se ci sarà un accordo internazionale per garantire la libertà di navigazione. Electrolux ha annunciato un piano di ristrutturazione pesantissimo che prevede 1.700 esuberi sui 4.500 lavoratori attuali. Un progetto inaccettabile per i sindacati che hanno fatto scattare gli scioperi e anche per il ministro delle imprese Adolfo Urso, che ha convocato al Mimit per il 25 maggio alle 15 un tavolo sulla vertenza. Parteciperanno i rappresentanti della multinazionale di elettrodomestici, le sigle metalmeccaniche e le regioni coinvolte, ossia Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. Faremo la nostra parte con assoluta determinazione, assicura Urso. Cresce l'allarme antivirus. Ieri altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta anche in Italia con 2 marittimi in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute rassicura: nessuna emergenza ma massima cautela. Per il ministro Orazio Schillaci la situazione è sotto controllo e il virus ha bassa contagiosità interumana. Il Ministero della Salute ha inviato una circolare alle regioni e alle autorità sanitarie con indicazioni di monitoraggio e contenimento che prevedono eventuali isolamenti fiduciari. Italia Viva chiede che Schillaci riferisca immediatamente in aula.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tu

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIRE.
2: Gli infermieri, esercito del bene a cui va la gratitudine della Repubblica. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere all'Auditorium Antonianum di Roma. Il Capo dello Stato ricorda l'impegno durante il Covid sottolineando il contributo decisivo e l'appassionata dedizione degli infermieri. Un'emergenza vissuta con sacrifici immani e con diverse vittime, ribadisce, che qualcuno cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza, dimenticando gli sforzi eroici e le sofferenze di tutto il personale sanitario, gesti eroici che Mattarella paragona a quelli compiuti dagli infermieri a Gaza. Resta alta la tensione in Iran. Il presidente americano Donald Trump gela le speranze di pace, definendo il cessate il fuoco in terapia intensiva, con appena l'1% di possibilità di tenuta. Per il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, la Cina potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e convincere l'Iran a raggiungere un accordo. Il governo vuole che si raggiunga quanto prima una pace stabile ed è pronto, spiega il vice premier, a inviare nostre navi a Hormuz se ci sarà un accordo internazionale per garantire la libertà di navigazione. Electrolux ha annunciato un piano di ristrutturazione pesantissimo che prevede 1.700 esuberi sui 4.500 lavoratori attuali. Un progetto inaccettabile per i sindacati che hanno fatto scattare gli scioperi e anche per il ministro delle imprese Adolfo Urso, che ha convocato al Mimit per il 25 maggio alle 15 un tavolo sulla vertenza. Parteciperanno i rappresentanti della multinazionale di elettrodomestici, le sigle metalmeccaniche e le regioni coinvolte, ossia Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. Faremo la nostra parte con assoluta determinazione, assicura Urso. Cresce l'allarme antivirus. Ieri altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta anche in Italia con 2 marittimi in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute rassicura: nessuna emergenza ma massima cautela. Per il ministro Orazio Schillaci la situazione è sotto controllo e il virus ha bassa contagiosità interumana. Il Ministero della Salute ha inviato una circolare alle regioni e alle autorità sanitarie con indicazioni di monitoraggio e contenimento che prevedono eventuali isolamenti fiduciari. Italia Viva chiede che Schillaci riferisca immediatamente in aula.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: La Conad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conad.

0: questo è tanto difficile, perché entrare nel mondo sincopato del reggae non è semplice, eh?
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Insomma, se li vai stamattina.
3: Ah, già li vai? No.
2: Ah, insieme a se li
3: vai. Fuori insieme a così presto da buttare su da letto, ciao.
2: Se appena li vai, e già non vedo l'ora chi vada via, va.
3: Ti credo.
2: Che po', non venga mica fatto niente, sa.
3: Ma ti credo.
2: Ciao, ma se conti la gente per casa non ti può mai stare tranquilla, no? Se è vero, no?
3: Ascolta, beh, ti sei andata a tua roba da mangiare adesso.
2: Per forza, da stamattina, se che sono in giro, mi ha dato cacore, perché senti, non avevo niente a casa. Perché se te robe ti capita sempre all'improvviso, è vero.
3: È come col dentista, no? Questi capita cose saranno.
2: Mal dei denti, sempre.
3: Ascolta, che po', seria, no? Parenti da parte tua o da parte di tuo marito, no?
2: No, seria parenti da parte mia.
3: Ah, tu hai?
2: Ma te parlo, è
3: utana. Da parte tua,
2: per per dirti che è il cugino di mio nonno.
3: Io, che c'è qua la vicina?
2: Si era imparentato col nevodo di suo cugnà. Deo.
3: De st'altro?
2: De sta,
3: Ah, di Luigino, seria.
2: Esatto.
3: Ah, ma
2: sono capito. Capito?
3: Ascoltami. Esci di sola,
2: no, no, io magari altro chi fosse sola, ancora parietti, ancora metto sulla mano. Non la devi stregare, ti comandai chi se va a fare un giro, li portai Sergio in giro,
3: ascolta,
2: sa. Che poti sa il piccolo, non c'era neanche mai stato a Venezia,
3: non
2: no?
3: Ti sa che con sua tenga da.
2: No, mo se deve entrare.
3: Ascolta, vecchia, ti garagiosa, perché ho sempre sotto, ti sei mai che ti stai in piantina tranquilla,
2: mai tranquilla, ora con partino. So, guarda, da virus,
3: insomma, sei da Sergio,
2: sei da Sergio, che goito, Sergio, te raccomando, fa che fa un bel giro, fa che vede il Venezia, chissà che abbia pazienza, perché ti sa mio marito come che sei, no? E io, è il centro del mondo, sei io, chissà che abbia un fiadettato.
3: Vecchia, veneziana, sei io, con sente gente della campagna, pensa subito ai primitivi.
2: Ah, speriamo bene.
4: E questa si a piazza, ti capisci?
5: Questa si a piazza, Sergio, famosa piazza San Marco. Aveva le piedi di acqua dappertutto qui,
4: amico.
5: Pepine!
4: Poi sì.
5: O tu vuoi che qui di colombi venire qua a scuttare il zio di...
4: O po, ma...
5: Che salvo,
4: ma... A tu vuoi catare la sciopa che trai i colombi?
5: Quanto ma urno, si torni, tu santo di... Tanti volte catarti a tu santo che ti marita di...
4: O po, allora che volevo dire i colombi, no? Ma te ricordi che una volta allora che cagavo l'uomo sorciliera e lo portavo sul levo amaro? Oh, saltando, fatto caoleva, andò a sbattere la testa sul levo di marmo io!
5: Sergio, è una testa così dura, mangia calmarsi il tuo figlio, sento!
4: Che si farà?
5: Hai ganato una patata e tito santo! Cosa ti dici, Sergio?
4: Ah, sai che fai, sei giovane che gioca, ti piace a piazza, Peppino?
5: Ah, oh, mi piace a sé a piazza, mi piace a sé.
4: Piace, di...
5: sento cose,
4: aspetta che voglio mandare che mia, tu sei una roba.
5: Sento, Sergio, dico, chi sa di che ti conosce a casa io? È roba nostra di casata io, è venuto il Marsina, sembra a compare il Marso, dico.
4: No, non mia la piosa.
5: Avevi venuto il marsico palmaso, no? Il maiale!
4: Maiale!
5: Se io catardo, dico, astro, dico.
2: Ma sento come sei giro?
5: Ma non le dico la discoteca qua, che mi vuoi andare in discoteca?
4: Sì, ho detto che non vuoi che te vai in discoteca, del diavolo,
5: dico! Mi vuoi andare in discoteca, le piene tu,
4: ho detto che lui, quando tornevo, che ti ha da seminare, dico!

c'era un bel bombaso, ma gli anni se passati, e hai un assurdo viso, e a sega un fiai in

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Gli infermieri esercito del bene a cui va la gratitudine della Repubblica. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere all'Auditorium Antonianum di Roma. Il Capo dello Stato ricorda l'impegno durante il Covid sottolineando il contributo decisivo e l'appassionata dedizione degli infermieri. Un'emergenza vissuta con sacrifici immani e con diverse vittime, ribadisce che qualcuno cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza, dimenticando gli sforzi eroici e le sofferenze di tutto il personale sanitario, gesti eroici che Mattarella paragona a quelli compiuti dagli infermieri a Gaza. Resta alta la tensione in Iran. Il presidente americano Donald Trump gela le speranze di pace, definendo il cessate il fuoco in terapia intensiva, con appena l'1% di possibilità di tenuta. Per il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, la Cina potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e convincere l'Iran a raggiungere un accordo. Il governo vuole che si raggiunga quanto prima una pace stabile ed è pronto, spiega il vice premier, a inviare nostre navi a Hormuz se ci sarà un accordo internazionale per garantire la libertà di navigazione. Electrolux ha annunciato un piano di ristrutturazione pesantissimo che prevede 1.700 esuberi sui 4.500 lavoratori attuali. Un progetto inaccettabile per i sindacati che hanno fatto scattare gli scioperi e anche per il ministro delle imprese Adolfo Urso che ha convocato al Mimit per il 25 maggio alle 15 un tavolo sulla vertenza. Parteciperanno i rappresentanti della multinazionale di elettrodomestici, le sigle metalmeccaniche e le regioni coinvolte, ossia Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. Faremo la nostra parte con assoluta determinazione, assicura Urso. Cresce l'allarme antivirus, ieri altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta anche in Italia con 2 marittimi in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute rassicura, nessuna emergenza ma massima cautela. Per il ministro Orazio Schillaci la situazione è sotto controllo e il virus ha bassa contagiosità interumana. Il Ministero della Salute ha inviato una circolare alle regioni e alle autorità sanitarie con indicazioni di monitoraggio e contenimento che prevedono eventuali isolamenti fiduciari. Italia Viva chiede che Schillaci riferisca immediatamente in aula.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: Alla Conrad.

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Gli infermieri esercito del bene a cui va la gratitudine della Repubblica. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere all'Auditorium Antonianum di Roma. Il Capo dello Stato ricorda l'impegno durante il Covid sottolineando il contributo decisivo e l'appassionata dedizione degli infermieri. Un'emergenza vissuta con sacrifici immani e con diverse vittime, ribadisce, che qualcuno cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza, dimenticando gli sforzi eroici e le sofferenze di tutto il personale sanitario, gesti eroici che Mattarella paragona a quelli compiuti dagli infermieri a Gaza. Resta alta la tensione in Iran. Il presidente americano Donald Trump gela le speranze di pace, definendo il cessate il fuoco in terapia intensiva, con appena l'1% di possibilità di tenuta. Per il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, la Cina potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e convincere l'Iran a raggiungere un accordo. Il governo vuole che si raggiunga quanto prima una pace stabile ed è pronto, spiega il vice premier, a inviare nostre navi a Hormuz se ci sarà un accordo internazionale per garantire la libertà di navigazione. Electrolux ha annunciato un piano di ristrutturazione pesantissimo che prevede 1.700 esuberi sui 4.500 lavoratori attuali. Un progetto inaccettabile per i sindacati che hanno fatto scattare gli scioperi e anche per il ministro delle imprese Adolfo Urso, che ha convocato al Mimit per il 25 maggio alle 15 un tavolo sulla vertenza. Parteciperanno i rappresentanti della multinazionale di elettrodomestici, le sigle metalmeccaniche e le regioni coinvolte, ossia Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. Faremo la nostra parte con assoluta determinazione, assicura Urso. Cresce l'allarme antivirus. Ieri altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta anche in Italia con 2 marittimi in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute rassicura: nessuna emergenza ma massima cautela. Per il ministro Orazio Schillaci la situazione è sotto controllo e il virus ha bassa contagiosità interumana. Il Ministero della Salute ha inviato una circolare alle regioni e alle autorità sanitarie con indicazioni di monitoraggio e contenimento che prevedono eventuali isolamenti fiduciari. Italia Viva chiede che Schillaci riferisca immediatamente in aula.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: Alla Conrad.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

Ma vi ricordate i bei tempi di quando si poteva uscire, andare ai concerti e cantare tutti quanti assieme? Io spero che tornino presto e vorrei ricordarveli con questo pezzone qua.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Gli infermieri esercito del bene a cui va la gratitudine della Repubblica. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere all'Auditorium Antonianum di Roma. Il Capo dello Stato ricorda l'impegno durante il Covid sottolineando il contributo decisivo e l'appassionata dedizione degli infermieri. Un'emergenza vissuta con sacrifici immani e con diverse vittime, ribadisce, che qualcuno cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza, dimenticando gli sforzi eroici e le sofferenze di tutto il personale sanitario, gesti eroici che Mattarella paragona a quelli compiuti dagli infermieri a Gaza. Resta alta la tensione in Iran. Il presidente americano Donald Trump gela le speranze di pace, definendo il cessate il fuoco in terapia intensiva, con appena l'1% di possibilità di tenuta. Per il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, la Cina potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e convincere l'Iran a raggiungere un accordo. Il governo vuole che si raggiunga quanto prima una pace stabile ed è pronto, spiega il vice premier, a inviare nostre navi a Hormuz se ci sarà un accordo internazionale per garantire la libertà di navigazione. Electrolux ha annunciato un piano di ristrutturazione pesantissimo che prevede 1.700 esuberi sui 4.500 lavoratori attuali. Un progetto inaccettabile per i sindacati che hanno fatto scattare gli scioperi e anche per il ministro delle imprese Adolfo Urso, che ha convocato al Mimit per il 25 maggio alle 15 un tavolo sulla vertenza. Parteciperanno i rappresentanti della multinazionale di elettrodomestici, le sigle metalmeccaniche e le regioni coinvolte, ossia Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. Faremo la nostra parte con assoluta determinazione, assicura Urso. Cresce l'allarme antivirus. Ieri altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta anche in Italia con 2 marittimi in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute rassicura: nessuna emergenza ma massima cautela. Per il ministro Orazio Schillaci la situazione è sotto controllo e il virus ha bassa contagiosità interumana. Il Ministero della Salute ha inviato una circolare alle regioni e alle autorità sanitarie con indicazioni di monitoraggio e contenimento che prevedono eventuali isolamenti fiduciari. Italia Viva chiede che Schillaci riferisca immediatamente in aula.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Are we rolling?

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: GR politico dell'agenzia Dire.
2: Gli infermieri esercito del bene a cui va la gratitudine della Repubblica. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere all'Auditorium Antonianum di Roma. Il Capo dello Stato ricorda l'impegno durante il Covid sottolineando il contributo decisivo e l'appassionata dedizione degli infermieri. Un'emergenza vissuta con sacrifici immani e con diverse vittime, ribadisce, che qualcuno cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza, dimenticando gli sforzi eroici e le sofferenze di tutto il personale sanitario, gesti eroici che Mattarella paragona a quelli compiuti dagli infermieri a Gaza. Resta alta la tensione in Iran. Il presidente americano Donald Trump gela le speranze di pace, definendo il cessate il fuoco in terapia intensiva, con appena l'1% di possibilità di tenuta. Per il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, la Cina potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e convincere l'Iran a raggiungere un accordo. Il governo vuole che si raggiunga quanto prima una pace stabile ed è pronto, spiega il vice premier, a inviare nostre navi a Hormuz se ci sarà un accordo internazionale per garantire la libertà di navigazione. Electrolux ha annunciato un piano di ristrutturazione pesantissimo che prevede 1.700 esuberi sui 4.500 lavoratori attuali. Un progetto inaccettabile per i sindacati che hanno fatto scattare gli scioperi e anche per il ministro delle imprese Adolfo Urso, che ha convocato al Mimit per il 25 maggio alle 15 un tavolo sulla vertenza. Parteciperanno i rappresentanti della multinazionale di elettrodomestici, le sigle metalmeccaniche e le regioni coinvolte, ossia Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. Faremo la nostra parte con assoluta determinazione, assicura Urso. Cresce l'allarme antivirus. Ieri altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta anche in Italia con 2 marittimi in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute rassicura: nessuna emergenza ma massima cautela. Per il ministro Orazio Schillaci la situazione è sotto controllo e il virus ha bassa contagiosità interumana. Il Ministero della Salute ha inviato una circolare alle regioni e alle autorità sanitarie con indicazioni di monitoraggio e contenimento che prevedono eventuali isolamenti fiduciari. Italia Viva chiede che Schillaci riferisca immediatamente in aula.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: c'è una città di questo mondo, ma così bella, ma così strana, che pare un gioco di fata morgana e una visione dal cuore profondo.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, con Anna Rosa che avete appena sentito, c'è qui anche Aurelio per parlarvi di Venezia in poesia.
0: Vi do subito il numero del telefonino, 33 83 05 88 52. Allora, siamo in trasmissione, siamo in Radio Vanessa e oltre alla trasmissione c'è un'altra trasmissione delle energie nostre con chi ci sta ad ascoltare.
1: Bene.
0: Sarà la nostra trasmissione, avrà due, diciamo, temi. Il primo lo dedichiamo alla mamma perché non abbiamo potuto farlo prima, quindi è stata domenica la festa e oggi auguriamo a tutte le mamme tanti auguri. Non mi piace cadere nella retorica, sono caduti perfino i nostri politici nella retorica, quindi penso che sia originale dire tanti auguri, cara mamma,
1: a tutte le mamme, non solo quelle che ci ascoltano, se vogliamo, ma anche a quelle che sono le mamme nei nostri pensieri.
0: D'accordo. Allora, e iniziamo subito con l'angolo dei bambini, che sarà un momentino più lungo, perché ho scelto tre poesie dedicate alla mamma e ognuna ha una specialità, per quello le ho scelte. Meglio prima ascoltare e poi eventualmente commentare. Sono ragazzi del 1997, quindi sono decisamente, molti di loro e li ho visti già padri o madri, e qui in quinta hanno dedicato una poesia alla loro mamma. Parto con la prima, che è di Stefano e si intitola Mia madre. Mia mamma, una signora che non ho potuto conoscere, una mamma che mi ha messo al mondo. Vorrei ancora questa persona, vorrei che mi stesse vicino ancora una volta, se potessi rivederla, giocare con lei, stare assieme. Aspetterò questo momento. Grande speranza. Voi dovete sapere che Stefano non parlava di questa sua situazione. Il fatto che abbia scritto una poesia è stato per lui, penso, un momento liberatorio. Vado alla seconda poesia, che invece è di Arianna. Ero incerta se dirlo o non dirlo, mi sento di dirlo. Arianna purtroppo è mancata 2 o 3 mesi fa. E rimane questa poesia per la sua mamma, e la mamma ce l'ha a casa. E il titolo è Affetto tra madre e figlio. Mia mamma, ramo di sostegno per tenermi sempre vicino a lei, maga che mi sa capire in un momento di bisogno, mi sa coccolare con le sue calde e leggere mani per poi addormentarmi un soffice lenzuolo bianco. L'ultima la trovo veramente strana, perché questa bambina dedica la poesia a sua figlia, cioè lei è la mamma in questa poesia. Infatti è intitolata A mia figlia. È brevissima, ma è l'idea che si sia presentata lei come mamma è unica e rara, non mi era mai capitato. Vado con la lettura. Nel mio cuore c'è un tramonto d'amore per mia figlia Luisa, tanto dolce come un pesco in fiore. E questa è la poesia di Ilaria. Poi la nostra amica Maria, una dei tanti fedeli poeti della nostra trasmissione, ha mandato gli auguri per la festa della mamma, che quindi adesso metterò in onda. Vado alla ricerca della sua poesia e poi ve la faccio sentire. Ecco, trovata.
2: festa di a mamma. Anch'uo sia festa di a nostra mamma. Femmoghi un cocco esso special, na carissa affettuosa, sora che il viso che non è più da sposa. Se è il viso di tua mamma, è il primo che ti vedi, è il suo baso, è il primo che ti ricevi. E ancora, se è il suo nome, è il primo che ti chiami e ti accompagna tutta la vita fino all'ultimo dei suoi anni. E a mamma, se è l'unica a darti tutta la sua attenzione, tenerezza, protezione. E quando un giorno il suo viso più non vedremo, sarà il tesoro più grande che perderemo. E chi come Mino la gavua lo sa. E a figura della mamma, se ha più bella presenza, di a qual ogni uomo non può star senza. Auguri, mamma, ovunque tu sia.
0: Quindi la Maria è come Stefano, che non ha avuto modo di conoscere la mamma. Molto commovente la tua poesia, Maria, se ci stai ad ascoltare, e ti ringraziamo tanto. Siamo andati alla ricerca di una canzone, ce ne erano 100.000 dedicate alla mamma, ma cercavamo qualcosa che non si cadesse un po' troppo nella solita facile retorica, anche se è una retorica che non dà fastidio come in altri casi, almeno così penso io. E abbiamo trovato la canzone, adesso vi dico anche il titolo, Portami a ballare, vi dico già che è di Luca Barbarossa. E perché questa poesia? Perché per i motivi che vi ho già detto per quanto riguarda la retorica, e poi perché all'inizio sembra quasi una poesia dedicata a una innamorata, e questa poesia nel suo insieme invece celebra proprio la figura materna, che quasi il poeta vuole recuperare un rapporto intimo, molto sentito, perché lei invita a lasciarsi andare, a condividere con lui un momento di spensieratezza, ce lo dice il titolo, Portami a ballare. E la guarda non solo nel suo ruolo materno, ma anche come donna. Do queste premesse perché così ascolterete la poesia, mi viene da dire, non dico più volentieri, più consapevoli. E vuole anche sapere il poeta com'era. C'è questa curiosità di sapere com'era la mamma quando ancora lui non era nato. Allora, prima, come abitudine ormai di quest'anno, leggiamo le parole e poi metteremo il canto. Portami a ballare di lui.

0: Di te, di quello che facevi, se era proprio questa la vita che volevi, di come ti vestivi, di come ti pettinavi e se avevi un posto già in fondo ai tuoi pensieri.
1: Dai, mamma, dai, questa sera lasciamo qua i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull'età. Dai, mamma, dai, questa sera fuggiamo via, è tanto che non stiamo insieme. E non è certo colpa tua.
0: Ma io ti sento sempre accanto, anche quando non ci sono. Io ti porto ancora dentro, anche adesso che sono un uomo. E vorrei saperti più felice. Sì, vorrei dirti molte più cose.
1: Ma sai, mamma, sai, questa vita mi fa tremare e sono sempre i sentimenti i primi a dover pagare. Ciao mamma, ciao. Domani vado via, ma se ti senti troppo sola, allora ti porto via, eh. Mettiamo il canto. Andiamo alla ricerca, che sia una ricerca veloce, il più veloce possibile, non abbiamo tempo da perdere. Qui in radio dobbiamo occupare tutti gli spazi. Vediamo se c'è pubblicità, la saltiamo e poi mettiamo in onda.
2: Golia allerta.
1: Allora c'è pubblicità, allora avete un attimo di pazienza e poi.
3: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte intorno a noi. Lasciati guardare, sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: portami a ballare uno di quei balli antichi che nessuno sa fare, nessuno sa fare più.
1: Questa prima parte di trasmissione mi verrebbe da concluderla con uno dei versi di Barbarossa in questo suo canto, ma io ti sento sempre accanto.
2: Se va bene, sì, la nostra mamma ci ha fatto nascere e comunque non l'abbiamo mai più dimenticata, nessuno, credo. Anche se non c'è più, non importa. Il pensiero di nostra mamma c'è sempre dentro di noi. Vabbè, adesso allora lasciamo il pensiero al passato, visto che è il passato.
1: Auguri ancora a tutti e chiudiamo questa prima parte ricordando tutte le mamme, come abbiamo già fatto. E allora, poi abbiamo pensato, Aurelio ed io, di avvicinarci a una Venezia che sia un po' la nostra Venezia, mi spiego meglio. Non parleremo solo delle glorie della Serenissima, dei Dogi, del Corno Dogale, della Gondola, dei palazzi, della sua storia, dei Dogi, come abbiamo fatto fin poco tempo fa, ma la Venezia di tutti i giorni, ma soprattutto la Venezia di tutti i giorni di quando noi eravamo bambini, quindi si tratta di tantissimi anni fa. E c'è un poeta che accontenta queste nostre esigenze, perché abbiamo più di una poesia di Aldo Puriziol. Pensate che abbiamo cominciato nel 21 la prima trasmissione proprio anche con una poesia di Puriziol che vi ho detto conoscevo di persona. E perché partiamo da questa poesia? Perché prima di entrare in quello che vogliamo questa sera, cioè nella nostra, chiamiamola così, Venezia, leggiamo Venezia te voglio ben, perché proprio da parte di Aldo Puriziol una lode a Venezia, quasi direi una dichiarazione d'amore. Vorrei essere pittore e pitturare a mia Venezia coi suoi ponti e cai, cercando i verdi e azzurri per mostrare il magico color dei suoi canai, cercando il rosso e l'oro dei tramonti e quei grisetti dei cantoni sconti.
2: Ma mi pittor non so, e su Atea, per quanto che mi insegna col Peneo, Venezia non mi viene abbastanza bea. Non so trovare a uso del suo sieo, non so trovare l'incanto dei suoi passi e i miei quadretti in essa dei spiegassi.
1: Me provo quei parole, che ne tante, per dire a sua bese e a sua gloria. In mente torna Gaia e tutte quante mi conta del suo incanto, della sua storia. Mi tento di rimarli in buona lena, ma resti in torco e ai suoi appena.
2: Eppur che voglio bene a sta città e vivo tutti i giorni a sua magia. Forse per questo ho difficoltà, e la stessa che mi go con la donna mia. Non go parole e costrenzo taso, ma caresso tanto e mi abbaglio.
1: Ecco, forse per questi versi mi è venuto da dire che è quasi una dichiarazione d'amore per la nostra città. Allora volevamo proprio vedere una Venezia di altri tempi. Io mi ricordo ad esempio la mia calle, era una piscina perché c'era la pesca sempre nel passato. E era una calle viva, tante corde con la biancheria appesa, tantissimi bambini che giocavano, le mamme che ciacolavano, perché così bisogna dire, ciacolavano da una finestra all'altra, e ancora c'erano le persone che si sedevano fuori con le sedie. Adesso sarebbe un po' troppo, per carità, ma adesso quando torno dalle mie parti c'è il vuoto completo. Sì, la biancheria in qualche calle la vedo ancora. Quindi questa invece è di Cadamuro e ne leggerò due di seguito, anche se un po' lunghette, perché c'è Venezia di giorno e Venezia di notte, però la Venezia che sentiamo noi dentro al cuore, noi veneziani, quella di Cadamuro, Gino Cadamuro Morgante, si intitola Cantar. Ne parda strano ancuo quando si sente cantare a gente. Na donna che picca biancaria, n'altra che netti veride a finestra, dotosi su una topa che va via lungo il canal, un manoval che tira e caerioa, e caeger che inciode una scioia e par che il se goda compagnar col marteo un vecchio ritorneo. Gente serena se pensa, perché cantar se allegria, se sogia de viver, voglia de buttar via ogni malinconia, de smentegare gli affanni e preoccupazioni, quei note, magari un fiastonae, de una canzone. De smentegarsi de sta vita strassa, tenendo fede al moto, canta che te passa. È una bellissima poesia. Cadamuro, l'abbiamo nominato tante volte, è uno dei più grandi poeti veneziani. E vado a leggere una poesia dove, sempre di Cadamuro, quando qui viene nominato un campiello, quando giunge la sera, dove voi dovete sempre immaginare a occhi chiusi la Venezia di una volta. Covien sera e case si slonga nel campiello, tendendo sede rosso vergognose prima di far l'amor col scuro fondo sotto quel gran tabaro t'armade ste, e sbassa i segi dei taparei e seri occhi pian a uno, radio filò la smorsa il suo volume, tacca e liston dei gatti, e il metronote metti i suoi biglietti da visita sulle spese dei porte dei negozi, un can che cerca ossi naso un cantò e assa ricevuta del messaggio alzando la gamba, un imbriago cuse a zig e zag e cae col fio di un discorso mai finio, ne rio e pantegane fa comissio per protestar contro i detersivi che gli brusa gli occhi. E il campaniel batte pian i tocchi dei picque ore, l'acqua che scorre di a fontanea si insogna demorosi e sciocca basi. Dorme il campieo sotto un tabaro tutto tarmà de sieo.
2: Questa è una bella immagine di Venezia. E invece io adesso con Renata Sopracordevole faccio un po' così qualcosa.
1: Vuoi rovinare tutto?
2: Appunto, dai, voglio rovinare tutto.
1: Vuoi rovinare questa Venezia autentica?
2: Certo, qui con Man Veneziana. Che ti butti e squassi in canton, e a strada se tua, non te vieni il magon. Guarda che schifo il sacchetto sfratà, dai gatti e vi è rotto e partuto semenà. E i sacchetti coi hai che svuota il passo, vige, daga multa, fai un bel sasso, e vergogna di uno casca su tutti, e parole e commenti vien come butti. Venezia è sporca, dice il foresto, e ne tol tutti per il sesto, con tanta bella roba che i gada guardar, i miei incanti che fa sognar, città de storia, si tarda incanto, perfin i masegni spua il suo canto. No, non assemo se giudicar a buon prezzo, cerchiamo fia tutti a fare un meo confesso. Venezia se de chi che vuol bene e a tiennetta, perché è solo così e a città è perfetta.
1: Qua c'è un accenno ai turisti che sporcano la città.
2: Beh, i turisti, ma anche ai veneziani, che appunto, ogni tanto. Vabbè, lasciamo perdere, vero?
1: Sì. Allora, a proposito di turisti, noi adesso non ne soprattutto noi abitiamo a Lido, ma soprattutto quelli che abitano a Venezia sono un po' stanchi perché le calli sono intasate, perché giustamente i turisti vanno lenti, si fermano all'improvviso, guardano a destra e a sinistra, un po' si arrabbiano i veneziani anche brutalmente con alcuni di loro. Io adesso prima rispondo e poi concludo questo mio discorso. Ciao Roberta, sei in viva voce.
3: Ok, ciao, ciao Anna Rosa, ciao Aurelio.
2: Ciao, ciao, ben arrivato.
3: Mando anche un saluto a Ubaldo ovunque egli sia.
1: Può darsi che si faccia anche vivo, non si sa mai.
3: Ah, d'accordo, allora dobbiamo comportarci bene.
1: È logico, logico.
3: Mamma mia. Allora, innanzitutto, amici, volevo farvi i complimenti per la scelta delle poesie che avete letto finora, una più bella dell'altra.
1: Eh sì.
3: E mi è piaciuta molto anche la canzone di Barbarossa, le sue
1: parole.
3: Devo dire la verità che è la prima volta che ascolto le parole. Sì, non l'avevo mai fatto e devo dire che è proprio bella. Bravi.
1: Grazie.
3: Ottimo.
1: Grazie.
3: Allora io stasera vorrei leggere una poesia che ho scritto in questi giorni e che si intitola Sogno.
1: Sì.
2: Ascoltiamo.
3: Ok. Cos'è un sogno se non la luce di un desiderio che brilla come una stella silente nel cielo dell'anima? Cos'è se non il crepitio di un fuoco guizzante che arde nelle profondità delle viscere, la fiamma incandescente di una passione che accende la vita e avvolge e riscalda ogni fibra dell'essere? Ecco, e ognuno dia la sua risposta. Questa è un'aggiunta che ho fatto io adesso.
1: Ma non sai cosa? Poesia,
3: ma...
1: Ho immaginato che un sogno qualsiasi veramente mi spuntasse dal centro del mio petto, uscisse caldo e vedessi queste immagini di sogno davanti agli occhi. Non so cosa intendevi tu, io ho provato
3: proprio questo. Sì, no. Proprio questo, sì, perché praticamente qualsiasi sogno, diciamo, uno porti nel cuore è comunque un qualcosa che ha in sé un'energia talmente forte che veramente proprio riscalda proprio dal di dentro sostanzialmente, no? E quindi ti dà la forza proprio, dà un senso proprio alla tua vita, ai tuoi giorni, ai tuoi momenti, qualsiasi sia il sogno, anche la cosa diciamo più piccola, perché è qualcosa che parte dalla parte più vera di noi.
1: Freud sarebbe contento di sentirti, Roberta. Freud.
3: Sì. Ah, mamma mia.
1: Pan per i sodenti, si dice a Venezia, pan per i sodenti.
3: Ecco, ciao, va bene, mi fa piacere, ecco, visto che tutto il mondo della psicologia mi ha sempre affascinato,
1: sì.
3: Ecco, infatti ho studiato tutta un'altra roba che proprio non ha niente a che vedere,
1: capita.
3: Non importa, ecco, va bene così.
1: E allora,
3: va bene, ragazzi.
1: Ci aspetta.
3: Grazie.
1: Un sogno che parte dal cuore anche stanotte.
3: Perfetto, benissimo, così vi voglio sentire.
2: Sì, okay. Sì. Ma adesso quasi quasi schiaccio un pisolino così.
1: Come?
2: No,
3: dai, non adesso.
1: Ma cosa te fa, Roberta? Adesso. Uno non vien più o quasi. St'altro vuoi ciappare il sonno?
2: Sono per fare un bel.
1: E mi vado avanti.
2: È solo
3: Ascolta,
2: per fare un bel sogno. Tutto qua.
3: Ma veramente una rosa. Adesso tu sguaina la spada e vai alla grande, ok?
1: Ciao Roberta,
3: ciao,
1: grazie infinite.
2: Grazie,
3: ciao,
1: grazie infinite.
2: Grazie Roberta.
1: Grazie.
3: Ciao.
1: Ciao. Ho perso il filo del discorso, cosa stavo dicendo? Dei turisti, vero? No, dovevo concludere un discorso perché tanti si arrabbiano con i turisti di adesso, perché sono veramente tanti ed è vero, hanno messo anche una tassa per entrare. Io voglio esprimere in radio il mio parere, che penso sarà da pochi condiviso, ho questa sensazione. Devono venire a Venezia perché è troppo bella. Non ditemi ma vengono, guardano la piazza e poi se ne vanno. Non ditelo, lasciate che vengano, perché se possono avere questa grande occasione è bello che l'abbiano, ma non devono perdere questa città. Quindi siate buoni con i turisti, anche se non ne potete più. Diceva mia sorella, che ha potuto viaggiare molto poco, ogni tanto diceva: manco mai che mia mamma ha avuto il buon gusto di farmi a Venezia, così almeno ego vista. Quindi vi leggo però una poesia di Puisiò. Vi dicevo all'inizio che avremmo citato più di una volta questo amico poeta, perché ci parla dei turisti, ma i turisti non di adesso, di tempo fa, quando venivano in certi periodi dell'anno e dopo la città ritornava ad essere la nostra, anche molto, molto vuota di turisti di sicuro, piena dei suoi abitanti e di, come dicevo prima, e dei tanti bambini. Allora, i primi turisti, ed è proprio, si riferisce a questo periodo perché comincia col dire: nei giorni di Pasqua Venezia è a Sedona a tosi in camisetta e a tosi in minigonna. I vien dal nord Europa in questa bea città, col zaino sua groppa, cercando il sol di sta. Noi altri, se vuol dir, ancora in tabarai, ne fa quasi svasir vederli despoggiai, e gambe e sede biacca come del resto i brassi, e va, noi se stracca parcese e parpaassi. Quando sue teste bionde il sol de un botto il boge, sentai so risponde e i pie magari a moge, i magna pan e frutti comprai dal fruttariol, i brassi parparsuti rossi scotai dal sol, così a schiena rossa chissà cavai a magia, i beve dai a bossa ghe par de stare in spiaggia, a volte sui masegni ti i vedi cufoai, chi si tira so disegni de sbiarsi dei canai, ma fermi o i movimenti cerca più chi pol de far rifornimento de tutto quel bel sol che tanto bianchi geran cuo appena arrivai, non segna ancora sera e se rossi ingaiai. C'è da parte di Puisiol della benevolenza verso i turisti, ed è vero che era proprio così, non ci davano nessun fastidio. Notavamo, mi ricordo proprio, che loro erano spogliati e noi magari ancora con i cappotti, a loro bastava il calore della nostra città, e anche il fatto che si sedessero sulle rive non faceva impressione. Adesso invece li vediamo dappertutto, seduti dappertutto con i panini. Capisco che non è bello, però lasciamoli venire.
2: Ma certo.
1: Aurelio, tu cosa pensi?
2: Ma certo, certo, il turismo per noi è fondamentale, per Venezia, per la nostra città, ma penso soprattutto per chi non è mai venuto a Venezia, è qualche cosa di unico venire a vedere questa città, che è veramente unica al mondo. E quindi vediamoli qui, vediamoli con un certo affetto, anche se vengono un po' a rovinare la nostra tranquillità, diciamo così, ma comunque vengono, e io li invidio, perché io oramai Venezia, cosa volete, me la sono messa dentro il cuore, è qui la mia città, ma loro che vengono e vedono questa meraviglia per la prima volta nella loro vita, tornano certamente nella loro città e non possono più dimenticare questa meraviglia che loro hanno visto. Ebbene, adesso
1: sto cercando. Dopo ti do la parola subito.
2: No, non importa la parola, voglio leggere qualcosa, un'altra poesia.
1: Perché a proposito, qui Pie e Moge, avevo trovato una poesia simpaticissima di quando i ragazzini facevi cauri, cioè facevano i tuffi dai ponti. Adesso c'è qualche stupido che lo fa dai ponti, ma viene sanzionato, per fortuna. Non so se è finita fra le tue carte, perché fra le mie non la trovo più, ma intanto diamo parla a Aurelio e io vado alla ricerca.
2: Ma no, io volevo leggervi questo, che è la poesia di Caprioli, ed è così molto molto particolare, è detta il monumento al venezian ignoto. Se sta città potesse parlare e a sua storia mi potesse contare, mi piacerebbe sentarmi in un canton, serrare gli occhi, scottarla con passione. Non sei storia di gran nobiltà, né dei dogi o del consiglio dei diese, ma qui è picque, senza pretese, qui è della gente vissua sui campiei, sulle case strette, senza sol, senza osei. Perché il cuore di questa bella città, proprio a sta gente che si sta a cavà. Beo il canal grande, sta piazza, sta cese, ma ogni matò cost'altro se saldà, col sangue di sta gente e nessun me lo sa. Queste le storie che vorrei ascoltare, ma forse troppo piccole, anche per te, Venezia, perché ti te possi ricordare.
1: Ecco, è quello che dicevamo all'inizio, che questi poeti guardano la città, non la grande città, la potente città, ma la città vissuta, e è un accenno ai dogi. Guardo se adesso la poesia a cui cercavo magari è da qualche parte, perché mi piaceva, era simpatica. Bisogna avere sempre pazienza quando si viene a Radio Vanessa a questa trasmissione Poesia Venezia.
2: Dovete avere pazienza voi anche, perché se no tra un po' spegnete tutto e andate a divertirvi da un'altra parte. Comunque,
1: trovata, ecco. Saver Noir, no, la devo leggere, Aurelio.
2: Va bene, esi.
1: Ascoltatela, di Caprioli. Sciompe e caorì, lo ripeto, sciompe e caorì dai fondamenti sui ri, e tutti quei che gana certa età, ma sì, se ga butta qua toia da avar del masteo de nostra mare. Si imparava a battere i pie, se moeava una manina, e dopo un certo numero de giorni se nuava in seco marina. G'era il giorno più importante, senza toia attraversar e gli amici a sentenziar, e il marietto sanuar. Non c'era un diploma che ne veniva consegnato, ma el vaeva come un esame de maturità. E dopo annuada, se c'eri iscritti de diritto all'università de a strada. Adesso l'acqua si inquinada, neri non se nua più, i fiori col computer che sa far, ma noi altri savevimo nuar. Beh, adesso che si buttasse non sarebbe neanche giusto e consentito.
2: In effetti ogni tanto capita, almeno sì, sul giornale,
1: anche dal ponte di Rialto.
2: Appunto. Vabbè, dai. Il turista che arriva qua perde tante volte la testa, ecco.
1: Forse sei anche bevuo. D'altronde, quanto sono belle le nostre osterie e quanti sono appetitosi tutti i cicchetti in mostra.
2: Certo, certo.
1: Quindi è facile che siano strapieni e ubriachi.
2: Vabbè.
1: Tu vuoi tornare però alla Venezia? No, tu torni alla Venezia grandiosa?
2: Grandiosa, dai, è una bella Venezia. È una Venezia che tutti ammiriamo. Questa è la contessa Adriana Don Marcello di Attilio Sarfatti. Qua, fra i libri e i codici migliai dell'archivio Marseo, mi torna in mente i secoli passai, e la gloria di Venezia e il suo splendor mi torna in mente il caro tempo bello, il tempo della forza e dell'onor. Tutto un popolo morto alza la testa da ste famose carte, tutta una gente valorosa e onesta canta e gloria della mia città, canta il commercio e conquista l'arte che di Venezia è il nome a immortalà. Città de forti e sapienti, un giorno Venezia mia è stata, finché da buona parte il vecchio corno manì de testa sa cavar, e ancora ancuo e a vive sconfortata, ancora arcuo la sa da rievar. Dove andai quei dì che alcuna seminata degli pareva dire, qua vive la fortuna dei veneziani, qua palpita il cuor, sti bastimenti porta in tutti i regni, in tutto il mondo il Veneto splendor. Meglio passare a vita, o meglio assai, sognando antiche glorie. Qua, fra i libri e carte migliaia e le nostre miserie, non pensar. Meglio, contessa, viver de memorie. Con i nostri morti, viver e parlare.
1: Aurelio ha voluto l'angolino culturale. Dillo, ammettilo. Come mai? Suona il telefono. Pronto? Ciao. Ciao Florio, ascolta Florio, siccome ci sono problemi, chiamami al telefonino per favore. Grazie Florio. Adesso aspettiamo allora, prima di passare un'altra poesia di Purisiol. Ecco l'amico Florio. Florio, sei in viva voce, scusami ma mi trovo meglio così.
4: Non scherzi, ogni volta è così, ma è normale, sai. Allora, state tutti bene?
1: Bene, sì. Diciamo, grazie, diciamo di sì. Come
4: cosa? Camminato a Venezia ieri, ha fatto danni?
1: No, tanta pioggia, ma non danni, ma più in terraferma nei dintorni di Venezia. Venezia, il Lido si salva di solito, deve essere un giro di marea o non me ne intendo, so che spesso noi ci salviamo.
4: Allora la prima si chiama Occhi.
1: Occhi?
4: Occhi.
1: Sì.
4: Bastava guardare i suoi occhi che emanavano una luce intensa, il suo sorriso, la sua fronte, le sue labbra e sempre il suo sguardo su di me per sentirmi l'uomo più felice del mondo.
1: E viceversa.
4: Ah no. Illusione. Il tempo non passava mai. L'attesa era lunga, snervante e ansiosa. Eccola finalmente. Un raggio di sole. Ci avviciniamo. Le mani si stringono. Si parlano. Un abbraccio dolce, timido, quasi a distanza. Intanto il cuore batte sempre più forte, uno scambio di baci che non finiscono mai. Sto volando.
1: Ascolta Florio, tu hai la capacità di portarci a immaginare questi incontri e questi discreti contatti. C'è tanta discrezione, tanta dolcezza nelle tue poesie. Questo è il mio parere.
4: Sono contento che tu la pensi così, come spero che la pensino anche gli altri, e il fine mio è trasmettere questo. Hai capito?
1: E allora ci siamo.
4: Ci siamo. Approvazione, già ci siamo già.
1: Florio, dimmi.
4: E Ubaldo?
1: E Ubaldo, qua siamo in radio, quindi notizie di Ubaldo fuori dalla radio.
4: Sì, perché sai che è un caro amico.
1: Lo so, ma può darsi che anche ci chiami, ma tu no, ti devo insegnare ad ascoltarci e quest'estate ci dobbiamo trovare per questo.
4: Ancora, ascolta una cosa, se tu vedessi il tavolo qua della cucina è tutto strappino di fogli perché ho finito praticamente il nuovo libro in anticipo di 3 mesi che
1: caspita,
4: sono in anticipo e adesso mi hanno mandato le traduzioni francese, inglese e spagnolo.
1: Sì.
4: E devo fare anche il cinese.
1: Orca.
4: Una general manager del Shanghai Tower, che è la terza torre più grande al mondo, 632 metri.
1: Sì.
4: E quindi quando le ho regalato un libro di poesie, lei non capiva, parlava solo inglese, diciamo, l'interprete l'ha guardato e gli ha detto: e qua ci sono inglese, francese, spagnolo e cinese. Guarda, la prossima volta vedo che è cinese. Ho detto.
1: Ah, benissimo.
4: Sei poesia in cinese.
1: Pensa. D'accordo. Ciao Florio, grazie mille. Ciao. Ci sentiamo grazie mercoledì. Mercoledì non ci siamo, Florio.
4: A mercoledì no?
1: Siamo in ferie.
4: Va bene, segno, no.
1: Ci risentiamo mercoledì 27.
4: Va bene.
1: Ciao, intanto cara, metti ciao. A posto tutte le carte che hai sul tavolo.
4: Sì,
1: ciao. Ciao Florio, no, grazie no, mille.
2: Grazie intanto, ciao
1: Florio.
2: Ciao.
1: Dobbiamo ricordarci, beh, lo diciamo già adesso a quelli che ci ascoltano, poi lo diciamo anche in chiusura, che la prossima settimana siamo in ferie, diciamo così.
2: Insomma,
1: quindi
2: niente.
1: Ci vediamo non mercoledì 20, ma mercoledì 27. E io torno con Purisiol, se mi consente. Aspetta che spengo qui. Ciao Florio, ciao. Era ancora in linea Florio. Allora torno con Purisiol, perché io insisto con questa Venezia che non ha niente, che non parla di opere d'arte, di palazzi. Io insisto, ho fatto questa scelta, mi sono data, Ubaldo perdonami, questo tema, tu non ami i temi, però ami le poesie. Vardemos intorno, però Purisiol comincia col dire se tante e robe bei desta città che te assa sbigottio e contento da esser nato, che dona il fia a sensazion provai per un momento e poi desmentegai, ma resta in ti e non ti sa perché, ma ti sei pien de voce di augurare il tuo bon dì e a tutti ti vorresti far del bene. Se tante robe che vivemmo in mezzo senza guardarle, senza alzar quel veo che sei problemi della vita o peso, perdendo il gusto di cercare il beo. Se beo è il da far di quea mamma che apporta a scuola il suo bel putin. Bei sei fioretti su quea rama che sbrissin cai dal muro del giardin. Beo è quel sprasso dei canali che si intravede in sbianzo da lontan. Beo quell'angoletto col feral dove si ferma un attimo quel can. Bea quella contadina e hai in canton rivada con un sesto pien de fiori, i vende a pochi schei e i sa de bon, i porta primavera e i suoi colori. Fermemosi un momento. Ah, oh, che bello godersi sta città e assosente, ancuo me par perfin più grande il seo, più netta l'aria e non mi costa niente. Senti che non c'è un palazzo, che
2: certo,
1: non c'è
2: certo,
1: un monumento,
2: siamo
1: che
2: d'accordo.
1: Non c'è niente. E dopo di questo giro sai dove andiamo?
2: Ma
1: dove vai? Dopo ti dico dove vado io.
2: Vabbè, ma io qui ho poche righe, sono proprio pochissime righe di Attilio Salvatti. Vado a Venezia, perché? Perché parla dei Colombi.
1: Allora io dopo vado in un'altra zona, tu vai verso la piazza.
2: Saltes voi combioni del mio cuore, con quella vostra classica egria, veni a beccare il megio e scampe via, scampei sui cornisoni a far l'amor. Che festa, che svoae, che bel bacan, saltemi sui vestiti, sue mani, a star verente scordo mia affani, salte svoe colombi veneziani.
1: Però i colombi mi vanno a mangiare i fiori del mio prugno nel giardino.
2: E allora non
1: sento tanto amore.
2: Non mi piace i colombi.
1: No, sono belli, ma
2: niente.
1: Io invece vado a quelli che hanno la mia età, e quindi parlo di tanti anni fa, le signore che volevano preparare il mangiare, ma anche con un certo risparmio, cosa facevano la mattina? E non che c'erano ancora i carei di a spesa, andava a Rialto a fare la spesa. A Rialto c'è ancora e le bancherelle ci sono ancora, ma non hanno più quel sapore, e non intendo parlare di sapore, di gusto, non hanno più quell'intimità, quell'accoglienza, quel che era la vecchia Venezia. Allora vado a Rialto, dopo aver fatto un bel giro, vado a Rialto dove, seguendo sta strada, passando prima per campo San Bartolomeo, dove che Gesè Carletto, e chi sei o Carletto? Carlo Goldoni, passo per Deà e poi vado in erberia. Ma invece di parlare vi leggo delle poesie brevi di Renato Coller, che non abbiamo mai nominato, che è nato nel 1929 e abitava penso ormai 29, potrebbe essere ancora in vita, in una parte vecchia di Canareggio. Allora, arrivo in erbaria, sbrissando sul tricorno de Carletto a San Bortolomeo, e il sol va in erbaria a saiudare i frutti e verdure dopo averli cresù in allegria. Gavemo i baraccocui de oro, i fighi coe giossa, e sariese che vien dai vignoe, e castraure nate a Sant'Arasmo, i bisi freschi e dolci, miele e succaro, e bei sparesei del Cavain, e teghette che parengue de vipare, e a seratina tenera e radicio da mandar tutti in tu bruo de vioe. Qua ghe bubana granda, donne, venì a comprar da me banda. E la stessa cosa veniva nel banchetto invece della pescaria. Bransini da escage che paronge de antiche cortesane, sangue sginsa da testa de ton, tagiae de paca senza carità, e mi sento dentro che siga quei panse voltae revoltae. Sfoggi senti per i puteise scritto, sardee dell'alba butae a rifusa, sievui sievoetti, go che salta sul banco a bocca aperta, Asia rasà San Pieri coi de rospo, e cape da impenir panse buei d'ogni rassa e grandessa. Refoi de freschin porta ancora nell'aria sotto il volto canti de Nicoiotti e Castiani. E questa è la Rialto di una volta.
2: Beh, vabbè, anche alcuno, però ti trovi tutte queste robe qua, se ti la Rialto.
1: Però questa provenienza non so se è ancora sincera. Io penso che a quei tempi e Sariese veniva proprio dai Vignoi, per fare un esempio, e Sparesei dal Cavain, già era famosissimo quella zona di Punta Sabbioni, Tre Porti. Quando io ho insegnato per un periodo a Tre Porti, mi portavano delle volte i bambini, chi parla? Pronto? Ogni volta faccio un guaio proprio col capo, oppure non è colpa mia. Allora, vado in cerca. Per chissà perché, recenti, Ubaldo, adesso lo richiamo, non so perché, o schiaccio qualcosa o...
5: Risponde il servizio di segreteria telefonica.
1: Allora, facciamo così, amici che ci ascoltate. Chiedo scusa perché ha chiamato Ubaldo e forse ho schiacciato qualcosa. Allora, adesso riprovo a richiamarlo io per l'ultima volta. Dopo che... Eccolo! Ubaldo!
6: Sì, pronto!
1: Ubaldo, scusami, ma tanto per cambiare, proprio quando è arrivato il capo ho schiacciato male.
6: Ciò per forza, ormai ti ho detto, bisogna che lei... È il gatto, sono sempre il gatto, mi sai, ricordi te con il grafico, coso.
1: E noi altri siamo sempre i sorsi beiberi, che andiamo di qua e di acqua a mente, che diciamo quello che vogliamo, che bello, Ubaldo.
6: Però, a prescindere che mi tocca ringraziarvi tutti dopo, perché c'è Dio tirare avanti in modo meraviglioso. Trasmissione e tutto quanto le cose.
1: Chi te ga compra il violin?
6: Parlate di alto.
1: Ascolta un attimo, Ubaldo.
6: I poeti, i segati smantegati del contrabbandiere che vendeva pirete, accendigas, astici per mutande.
1: Sì, però ho un'altra poesia su Marsera, si chiamava Marsera, vero, Mercerie, qui che vendeva aghi spagnoletti,
6: Sì,
1: vero?
6: Sì.
1: Ne ho un'altra, ma forse non c'è neanche più il tempo, la mettiamo via. Allora dimmi di sti contrabbandieri.
6: Allora mi riferivo a un personaggio molto particolare del mercato che, tenendo tutte le mani scarse, vendeva di contrabbando e gli accendi gas e diceva Pierete
1: costavose da baccaro. Ubaldo costavose da baccaro.
6: È un ricordo antico, visto che ti nega ritornare nella Venezia di
1: Sicilia. Eh sì, la nostra.
6: Hanno una certa età, ecco, di quelli che hanno una certa età.
1: Ubaldo ti buttavi in caurio, in acqua.
6: Me buttavo, ma insomma non c'ero che c'era sto perché se si chiama me butto in caurio.
1: Ah sì, è vero. E delle volte qua ero in corsa e poi senza stile zona ciompa potente che alzava l'acqua non so quanto e quante pensai così se dicevi se ciappava soprattutto ragazzi, io non ricordo di ragazze che si buttavano.
6: Va bene, senti, io vi ringrazio di fermi lo stesso ascoltare la trasmissione che va avanti in modo meraviglioso.
1: Grazie a te.
6: Grazie anche a quelli che vi ascolta e qui che vi ama.
1: Grazie Ubaldo, ecco. Troppo gentile, grazie mille. Ciao Ubaldo.
2: Ma tu non c'hai una poesia tua da leggerci? Mamma mia.
1: Perché Aurelio ne ha lette tante.
6: Non trovo più il foglio.
1: No, ma Ubaldo, Aurelio che ne ha scritte non so quante e porta la prossima volta.
2: Immagino. No, dai.
6: Scusa una cosa, ecco, che roba ti dico. Non ti ha detto ai nostri ascoltatori quanto bello si diventa il studio dopo il
1: ti ha ragione, no, ma non solo lo studio, anche tutte le stanze prima di arrivare nello studio hanno messo dei teli per nascondere tutte le cose che cose messe in disordine, magari anche cose importanti, hanno messo dei teli. No, non l'ho detto, è vero. E quindi
6: ho visto le foto ma non vedo
1: la finestra è libera, la finestra è libera, il tavolo, ma che radio era? È venuta un'altra radio, si sono serviti,
6: sì, era collegata con la Biennale,
1: ecco. Infatti, ecco,
6: parlava anche in lingua straniera perché c'era collegamento.
1: Ah sì, giusto, giusto.
6: Praticamente che avevamo dato spazio a queste persone che voleva collegarsi con la Biennale, ma collegarsi con tutto il mondo con la Biennale, insomma.
1: Ho capito, comunque
6: l'ideale era il nostro.
1: Anche entrando
6: Radio Venezia, c'è un posto meraviglioso e ne ha domandato di poter restare con gli altri, diciamo, il periodo di presentare la Biennale, insomma.
1: Sì, e anche entrando hanno sistemato, è un altro vedere, non è chissà cosa, sai, non credere, lo studio era già bello prima, ma adesso è così, è più ordinato, ecco, tutto più ordinato abbiamo trovato.
6: Non capisco.
1: Allora,
6: quando vengo a fare un piatto casotto.
1: No. Va bene Ubaldo, grazie della tua chiamata, grazie infinite. Ciao
2: Ubaldo. Ciao.
1: Cosa dici Aurelio?
2: Io prima di chiudere però volevo leggere una poesia di Ugo Moro.
1: Sì.
2: Ed è Venezia da salvare.
1: Ah, andiamo sulle tristezze, però purtroppo.
2: Sì, così. Mi sento vecchio, ma non so finio. E a gamba non esegue ad un tempo che mi faceva andare avanti in drio, sia per lavoro o per passatempo. Venezia te guardava e non vedevo quello che de beuti che avevi dentro. Te passava davanti e non mi accorgevo della tua bessa, più bella del firmamento. Ma adesso tutti dossimo cambiai. Ti perdi scaini dai rive, in piazza ti capercito farai. Ma mi perdo i denti e mi resta sensibile. Ti sei vecchia di secoli, ma ti sei sempre bea. Mi so vecchio e gli anni non conto più. Per me ti sei come una putrea che ogni giorno bisogna tenere su. Se fossi un pittore, non come sei Bianchini, scomincerei dal sol, che tutta t'indora, dai campanii ai cupoli, ai camini, che non so come fa a saltar fora. Dire tovesse, non c'è il tempo, però siti del tutto non se può star, e non se per farti un complimento, dirti è la regina più bella del mar. E a tosente i putei e totose, de meglio non se può trovar, ise tanti bei bocconi de rose, anche ad aveci e sa ben figurar. Venezia, se da salvar, tutti o dise, desché i genadà, non se sa quanti, ma par salvarte ti, pora infeisse, gli vuole un miracolo de tutti i tossanti. Mi voria col fià tenirte suso, darte il me sangue, ma son sicuro che voglia ben altro che non sei in uso. Forza de volontà, onestà e tenir duro.
1: Beh, è aperta la speranza, è un severo monito, sì, per chi dovrebbe...
2: Dovrebbe appunto tenere su questa città assolutamente unica e irripetibile nel mondo. Quindi chissà che venga questo come appello a chi dovrebbe fare queste cose.
1: Speriamo. Allora, cari amici, vi ricordo di nuovo che mercoledì prossimo non ci siamo e ci risentiamo di sicuro mercoledì 27. Come sempre vi dico che con voi tutti sono stata bene, col mio amico Aurelio benissimo, abbiamo sentito anche Ubaldo, quindi ci siamo sentiti di nuovo tutti e tre come presenti. Vi ringraziamo, ringraziamo quelli che hanno chiamato, quelli che hanno ascoltato e quelli che ci hanno dato tanto. Le poesie danno sempre tanto, senza che ci accorgiamo penetrano nei nostri cuori. Ci sono i miei saluti, i saluti di...
2: Anche i miei, e quindi a presto risentirci, cioè tra 15 giorni.

Yeah, a couple of drinks more, please.

0: me.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Carlo Nordio interviene su Garlasco. Al termine di un convegno gli viene chiesto un parere sul caso. Il ministro della giustizia premette di non potersi pronunciare su un procedimento in corso, però osserva: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello? Secondo Nordio, questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo può, senza l'intervento di nuove prove, poi essere condannata. Negativi all'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano assieme a un amico. Negativi anche la donna argentina ricoverata a Messina e il giovane paziente calabrese. Secondo l'ultimo bilancio OMS, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferma la linea della cautela. Il rischio è molto basso, sottolinea. I cittadini stiano tranquilli. Il governo sta monitorando l'evolversi della situazione e il nuovo piano pandemico consente, a differenza del precedente, di muoverci di fronte a scenari diversi perché non riguarda più solo l'influenza, ma tutti i virus respiratori. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo ribadiscono i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. Crosetto aggiunge che in via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto. Non sono navi armate, ha precisato, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. Un nano additivo per gasolio per la riduzione dei consumi di carburante fino al 25% e per migliorare l'efficienza dei mezzi senza modifiche tecniche o investimenti strutturali. Si chiama Diesel Revolution ed è la proposta illustrata a Montecitorio Meeting Center dalla Bromance SRL. Come spiega Carlo Russo, direttore generale, oggi il costo del carburante rappresenta una delle principali sfide per il settore dell'autotrasporto, con un impatto diretto sulla competitività delle imprese. Per questo abbiamo sviluppato una soluzione concreta e immediatamente applicabile, spiega, una nanotecnologia per

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: I love your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice.

0: Don't give me your problems!
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.